0: c'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse. Portano qualcosa di se stesse, portano un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. I volontari non portano momenti ludici, portano anche momenti ludici, ma portano le loro persone. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, la Goccia di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me. Guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito. Antonio Baldissarri è presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. Con i giovani è difficilissimo lavorare, i giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi di tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, li insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissime imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. E devo dire che abbiamo in collegamento il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, e chiederò poi a lui una sua reazione rispetto a queste 3 bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
1: Grazie. Io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di bollate, opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi con i ragazzi, soprattutto dell'area del territorio di Milano, e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutor, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che se lo fai bene hai dei risultati, se lo fai male li vedi, che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao, sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
0: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
1: Sì.
0: E poi?
1: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale. Cioè, noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco, perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro, vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati, che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare, con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
0: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
1: Esatto, e questa è stata la seconda esterna. Scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro, sì, al Beccaria il lavoro, uh-huh, e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare, e cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
0: Esatto.
1: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano, e non solo, c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
0: Incredibile.
1: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare. e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora e torna dalla al beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra. Cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente quello è l'obiettivo, no? Cioè recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale, come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere, no?
0: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro, e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde, è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
2: Ma non c'è dubbio.
0: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo, grazie dubbio. Signor Vice Ministro.
2: Sono qua.
0: Perfetto.
2: Se vuole che commenti subito, questo lo
0: vada,
2: posso fare.
0: Vada, volentieri.
2: Allora, grazie. Innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting. Mi scuso per non essere presente di persona, ma oggi abbiamo il presidente Mattarella a Taranto per i giorni del Mediterraneo. Io devo, diciamo, esserci necessariamente. Il presidente della Repubblica che viene in Puglia, non è possibile che noi non ci sia. Diciamo, mi perdonerete. Dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto, bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri, e quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti. Insomma, voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità, diciamocelo francamente. Speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza. Cioè, come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva cala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%. Quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati, si può privare della libertà, ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti. E mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati. Detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna alla comunità carceraria, non deve esserci una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025, nel 2026 è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carceri si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, io sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole nei primi mesi, in questi mesi del 2026, circa 12.000. Diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi intimo, del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento parliamoci chiaro, è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione. Bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Più chi più ne ha più ne metta, basta? No, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo. La polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri e ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
0: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto le dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
2: Condivido in pieno.
0: E quindi è per questo che noi sottolineiamo anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile sempre, sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
3: Grazie. Vorrei partire proprio da una considerazione, che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. E in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
0: Certo.
3: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è,
0: sì,
3: in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero, eppure lo incontriamo.
0: Nonostante le strutture,
3: sì,
0: fatiscenti.
3: Nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh, insomma, il detenuto
0: se l'è meritato
3: e quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere, e per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttare via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci. Non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo. Ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime, dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone. Okay? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi. Perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona, significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
0: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
3: Allora, noi mediamente...
0: E come? In base a quale programma?
3: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
0: Gratis,
3: assolutamente, e entriamo nel carcere e attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione, è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina, lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro e andare in quel luogo, nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
0: Chiaro.
3: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato, comunque in carcere, io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo. Ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
0: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici, da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
4: Grazie.
0: Ci può raccontare la sua storia?
4: La mia?
0: Sì.
4: bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori, sono stata, diciamo, agente e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate, dove insomma c'è anche incontro e presenza, e poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto, diciamo, il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria.
0: È stata una scelta,
4: sì, sì, è stata una scelta, sì, sì, è stata una scelta, perché in realtà non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio, insomma, la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria c'erano tutti, non c'erano posti vacanti e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate, era comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, sì. Visto che siamo, visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche di, cioè, mi ha aiutato a essere quella che sono oggi, è inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccarien nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi, ecco. Ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è: garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo, e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente, quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
0: Già.
4: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci,
0: sì, no, sì.
4: Quindi è quello, già quello è un grosso fallimento.
0: Cioè volevano eccellere.
4: Volevano eccellere e invece non sono riusciti. Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco. Perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti, e che soprattutto nel caso della Polizia Penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia, ovviamente, anche, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però se
0: però
4: ragazzi
0: la ridai la fiducia,
4: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire da lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo, parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo dopo un anno e mezzo che era uscito per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico, ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio, io questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Vengono a chiedere lavoro, sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro, però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei, perché so che se lei dice di no, io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro ovviamente per dire, guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
0: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
4: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza, proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti, perché poi questi ragazzi fanno cose belle.
0: Certo.
4: Hanno veramente delle grandi risorse, proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite. ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori poli, assuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno e non è possibile farlo da soli. Necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente.
0: Ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
1: Sì, beh, ne avrei tanti. Vabbè.
0: Immagino.
1: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare, poi mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3 perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
0: Non gli era molto chiaro.
1: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, dice: chi ha fatto questo lavoro? No? E tutti impauriti, dice: oh, adesso questo ci fa un cazziatone perché deve aver visto qualcosa che non va.
0: Che
1: no?
0: Non va.
1: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora. No? E dopo 6 mesi circa è diventato caposquadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale. No? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice: ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono 2 episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano, sono tornati perché, come abbiamo bisogno noi di operai specializzati, nei loro paesi ancora di più. Sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
0: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
1: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no, l'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
0: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose? Che...
2: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosea, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni

deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio dei dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante. Io, nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano, tra virgolette, come correi dei minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo, noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No. Noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo, molto spesso accade che si cambi in peggio. Il carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità, che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che si sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene, ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità, dalla Cartabia in poi, di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni è tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nell'affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare. Lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma
ma sono convinto.

0: che in questa, in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
1: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che sì, può raccontare Fabio.
2: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro. Anche
1: abbiamo
2: perché,
1: 7 minuti.
2: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede, e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato.
1: Grazie a voi tutti.
0: Arrivederci.
1: E buon
0: grazie.
1: Meeting. Grazie, buon signor Vice Ministro.
0: A voi, buon meeting.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

attacco al cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
1: Ho detto, veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto, in silenzio. Tacevo, privo di bene. La sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto. Al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato. Rivelami, Signore, la mia fine. Quale sia la misura dei miei giorni. E saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni. La mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive. Come ombra è l'uomo che passa. Solo un soffio che si agita. Accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
3: Ascolta la mia preghiera, Signore. Non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto.
3: Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio.
4: Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua malizia?
5: Ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni.
4: Tu preferisci il male al bene, la menzogna a parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura.
5: Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda, e ti sradicherà dalla terra dei viventi.
4: Vedendo i giusti saranno presi da timore, e di lui rideranno.
5: Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza. E si faceva forte dei suoi crimini.
4: Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre.
5: Voglio renderti grazie in eterno, per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono, davanti ai tuoi fedeli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio?
3: L'anima mia spera nel Signore.
2: E aspetto sulla sua parola.
6: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Disse il Signore: «Va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisce a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunziare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ognuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso disdirò tutto il male che pensavo di fare loro a causa della malvagità delle loro azioni. Tu dirai dunque loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti miei servi, che ho inviato a voi con costante premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un esempio di maledizione per tutti i popoli della terra». I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti e i profeti lo arrestarono dicendo: «Devi morire. Perché hai predetto nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata?» Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. I capi di Giuda vennero a sapere queste cose e salirono dalla reggia nel tempio del Signore e sedettero all'ingresso della porta nuova del tempio del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: «Quest'uomo merita una sentenza di morte, perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi». Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: «Il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Or dunque, migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro Dio, e il Signore ritratterà il male che ha annunziato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra. Fate di me come vi sembra bene e giusto. Ma sappiate bene che, se voi mi ucciderete, attirerete sangue innocente su di voi, su questa città e sui suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per esporre ai vostri orecchi tutte queste cose».

0: Sappiate e considerate, se mi ucciderete,
1: il sangue innocente cadrà su di voi, su questa città e sui suoi abitanti.
0: Pilato si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue.
1: Il sangue innocente cadrà su di voi, su questa città e sui suoi abitanti.
2: Dal commento su Giovanni di Origene, sacerdote. Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Gli uomini grossolani e limitati alla pura sfera materiale mi sembrano simboleggiati da quei giudei che si erano irritati perché Gesù aveva scacciato i venditori dalla casa del Padre suo. Essi chiedevano un segno a prova che agiva giustamente e che operava come figlio di Dio, cosa che essi, nella loro incredulità, non volevano ammettere. Ma il Salvatore rispose unendo insieme figura e realtà, cioè il Tempio e il suo corpo. A coloro che gli chiedevano «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» disse «Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Ambedue, sia il Tempio che il corpo di Gesù, secondo un'interpretazione possibile, mi sembrano figura della Chiesa. Questa, infatti, è edificata con pietre viventi, è divenuta un edificio spirituale per un sacerdozio santo. È edificata sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. E perciò si chiama Tempio. È vero però anche che voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Se così è, può bensì venire distrutto ciò che congiunge le pietre del Tempio. Può certo accadere che queste pietre vengano disperse, come sta scritto nel Salmo 21. Il che significa, fuori metafora, che le ossa di Cristo possono essere scompaginate dalle tribolazioni e dalle persecuzioni di coloro che combattono l'unità del Tempio. Tuttavia, il Tempio verrà riedificato e il corpo risusciterà il 3° giorno, cioè dopo il giorno della tribolazione e dopo il giorno seguente, che è il giorno della consumazione. Ci sarà effettivamente un 3° giorno nel cielo nuovo e nella terra nuova, quando queste ossa, che sono la casa di Israele, nel grande giorno del Signore, saranno rianimate in seguito alla sua vittoria sulla morte. Così la risurrezione di Cristo, seguita alle sofferenze della croce, racchiude il mistero della risurrezione di tutto il corpo di Cristo. Il corpo sensibile di Gesù fu crocifisso e sepolto e dopo risuscitò. Così tutto il corpo dei santi di Cristo viene prima affisso alla croce con Cristo e in un certo senso cessa di vivere. In effetti, come Paolo, ciascuno di noi non si deve gloriare se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per il quale Egli è crocifisso al mondo e il mondo a Lui. Ciascuno di noi non solo fu crocifisso insieme a Cristo e crocifisso al mondo, ma anche seppellito insieme a Cristo. Infatti,

0: Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi. Non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo.
1: Glorificate Dio nel vostro corpo.
0: Non lasciatevi contaminare, siate santi, perché io sono santo.
1: Glorificate Dio nel vostro corpo.
2: Preghiamo. O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: in santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il sacerdozio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

ancora a tutti l'augurio di una buona giornata. Cari amici, una società come la nostra, che da una parte tende al materialismo e dall'altra avverte il desiderio di Dio, ha bisogno di testimoni del mistero. Una società che è divisa e avverte nello stesso tempo il bisogno di unità e di solidarietà necessita di servitori dell'unità. Una società che dimentica spesso gli autentici valori mentre chiede autenticità e coerenza ha bisogno di segni vivi del Vangelo. E questi sono i sacerdoti. Il sacerdote è un uomo che non si appartiene. Il sacerdote è colui che trasmette la vita divina agli uomini. Potrà essere anche debole, imperfetto, certamente mai pari alla grande fiducia che Dio gli ha fatto, chiamandolo ad essere suo ministro. Ma la sua forza, la sua ricchezza sta primariamente nel divinizzare gli uomini, santificarli,

0: E per parlare di sacerdozio, di sacerdoti, ho invitato questa mattina il priore della comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo, padre Vito Maria Logoteto. Padre Vito, buongiorno.
1: Una buona giornata a voi tutti e un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ha fatto proprio un saluto radiofonico, eh?
1: Bentrovati.
0: Grazie, padre Vito. Padre Vito, nell'ordinare alcuni nuovi preti della diocesi di Roma, Papa Leone XIV, nella sua omelia, ha raccomandato a questi nuovi preti di fare spazio ai fedeli e ad ogni creatura, perché il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Stiamo dentro il popolo di Dio, ha detto, per potergli stare davanti con una testimonianza credibile. Così, insieme, sono ancora parole di Papa Leone XIV, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata ad una umanità ferita. Ecco, quello che le chiedo, ma quale relazione il sacerdote riesce a costruire oggi con la gente? C'è ancora quel rapporto confidenziale che si trasforma in direzione spirituale?
1: Secondo me c'è ancora oggi, partendo da una vicinanza che è propria del ministero sacerdotale, una vicinanza che si tramuta in ascolto concreto e compassione, cioè la capacità proprio di farsi prossimi alle ferite, alle situazioni, alle difficoltà che vive la gente. E questo partendo dalla relazione umana, da questa prossimità, diventa pian piano il canale col quale poi far passare la grazia, che è sempre l'umanità il canale privilegiato per la grazia.
0: Padre Vito, Papa Francesco sottolineava spesso come i sacerdoti debbano essere testimoni dell'amore misericordioso di Dio, pastori, diceva, con l'odore delle pecore. Ma cosa significa per un sacerdote oggi?
1: Pastori con l'odore delle pecore ci rimanda immediatamente all'immagine di Gesù, buon pastore, che prima di condurre il gregge sta in mezzo a loro. Credo che oggi più che mai sia essenziale per un presbitero stare con la gente, tra la gente, per farsi prossimo con una presenza semplice e concreta. Avere l'odore delle pecore e entrare in una familiarità capace di tendere una mano, di dare un conforto, capace di indicare Cristo come speranza certa in ogni buio e salita della vita.

0: percezione ha lei invece di come la gente vede il sacerdote?
1: Oggi in molti luoghi, specialmente in Occidente, il sacerdote è visto con pregiudizio e con indifferenza. Questa, secondo me, è una grande opportunità per poter relazionarsi con l'uomo di oggi, partendo dal basso, partendo dall'umanità che ci accomuna. Credo che questo sia il tempo di riscoprire in primis per noi sacerdoti e far riscoprire al popolo di Dio la meravigliosa umanità di Cristo che emerge dai Vangeli, capace di gratuità, di accoglienza, capace di accogliere il volto dell'altro a prescindere da tutto. Un volto che ci interpella sempre, un volto che a volte nasconde storie drammatiche, ferite, ma anche desideri e speranze non ancora emerse.
0: Dal momento che l'attività pastorale, questo specie nelle parrocchie periferiche, è spostata e concentrata in poche ore serali, qual è la giornata tipo di un sacerdote, padre Vito?
1: Guardi, le rispondo alla luce delle esperienze dell'attività pastorale che noi viviamo qui in Viterbo come comunità servizio di una parrocchia del centro storico, avendo allo stesso tempo la cura del santuario mariano cittadino della Beata Vergine Liberatrice. Nel nostro caso la giornata ha come punto certo e fisso la preghiera comunitaria. Per il resto tante sono le contingenze pastorali che orientano e cambiano le nostre giornate in maniera del tutto inaspettata. Può essere dalla richiesta, ecco, di una confessione che poi ti porta a star lì nel confessionale magari un'ora, ai bisogni degli assistiti Caritas, dagli imprevisti strutturali del convento, dalle richieste di visite di gruppi nel chiostro del 1500, dall'orto che noi custodiamo e coltiviamo, in particolar modo il nostro parroco padre Giuseppe si occupa di questo, anche dall'accoglienza di fratelli e laici agostiniani in ospitalità che noi viviamo qui in convento. Quindi direi una giornata dinamica, con la certezza di non dare mai nulla per scontato, sempre pronti al cambiamento in corso d'opera.
0: Io posso testimoniare, ho avuto la gioia di stare in mezzo a voi, di vedere la parrocchia, la chiesa, veramente una comunità viva dove c'è tanto amore e anche molta presenza di giovani, padre Vito.
1: Sì, davvero, questa è stata una grazia che noi abbiamo accolto, nel senso che essendo tre frati in questa comunità giovani ci siamo posti davvero in questa posizione di accoglienza, ad andare incontro, quindi magari ai giovani che entravano in chiesa, qualcuno magari universitario che si avvicinava. Quindi pian piano abbiamo proposto degli incontri di ascolto della parola, dei momenti di convivialità, e quindi pian piano si è creato proprio un gruppo che ha voglia di stare insieme, che ha voglia di crescere, di ascoltare la parola senza nessun orientamento ecclesiale. Cioè siamo un convento che accoglie ragazzi che hanno voglia proprio davvero di stare insieme, di crescere nella fede, nell'esperienza cristiana.

0: Padre Vito, c'è poi la questione social, fotografie, commenti, like. Quale dovrebbe essere il ruolo sacerdotale nei campi digitali?
1: Oggi più che mai ai sacerdoti è richiesta la capacità di essere presenti nel mondo digitale, io direi da sacerdoti, ovvero nella costante fedeltà al messaggio evangelico, per orientare i cuori smarriti e proporre il messaggio antico e sempre nuovo nel caos e nella Babele delle tante voci confuse e a volte contraddittorie del web. La pastorale del mondo digitale è necessaria, rispettando e tenendo presente però che non tutti i sacerdoti hanno quella familiarità e predisposizione all'uso dei mezzi di comunicazione digitali. Quindi stare nel web oggi è necessario, ricordandosi sempre di essere sacerdoti di Cristo, a servizio della giustizia e della verità evangelica. Credo che questo sia un presupposto basilare da tenere sempre presente per poter essere luce nel mare complesso del web, che diventa anche un'opportunità per raggiungere i più lontani.
0: Ecco, poi non possiamo non osservare che sono diversi i sacerdoti giovani che lasciano, ahimè, il ministero. Formazione, discernimento, ordinazione, relazione pastorale avviate, poi tutto si interrompe. Dove cercare le cause di tutto ciò, Padre Vito?
1: Il discorso è molto ampio da approfondire. Credo che, a mio avviso, sia opportuno verificare maggiormente alcuni aspetti nella formazione al ministero che spesso si danno per scontati o che vengono tralasciati. Il racconto della casa sulla roccia, che spesso approfondiamo per i fidanzati nel discernimento della vocazione matrimoniale, vale in realtà anche per noi sacerdoti. Tre punti vorrei appunto sottolineare per far sì che la formazione abbia questo fondamento. Innanzitutto, la maturità umana e relazionale. Il pastore è un uomo di dialogo, di ascolto. Spesso ci si basa sulla buona volontà e sul sapere accademico acquisito, però credo che questo oggi non basti più. La formazione alla vita di preghiera, avviando alla vita virtuosa nello spirito, perché spesso fede, speranza e carità vengono esercitate all'occorrenza, sia un po' questo pensiero, mentre credo che sia opportuno formare e introdurre il formando all'habitus di virtù spirituale. E poi terzo, formare la fraternità, perché la solitudine oggi può essere davvero un pericolo, mentre formare la fraternità presbiterale comunitaria in un mondo di isole diventa fondamentale per poter, ecco, muoversi e testimoniare la bellezza e l'unità nella diversità.
0: Padre Vito, io la ringrazio per le bellissime cose che ci ha detto, le sue riflessioni, e anche con lei ci risentiremo presto.
1: Grazie a lei, Orazio, davvero è sempre un piacere.
0: E invito tutti gli ascoltatori, se capitate a Viterbo, andate a vedere questa bellissima comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo. Veramente troverete tanto amore, tanto affetto e anche momenti di preghiera, e abbiamo tanto bisogno di pregare. Grazie, Padre
1: Grazie.
0: Vito. Grazie, Padre Vito, Maria Logoteto, priore della comunità agostiniana di Viterbo. Grazie e buona giornata.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 2 settembre. Il tempo del creato ci chiama alla conversione, non è ancora troppo tardi. L'appello del Papa nella messa al Borgo Laudato Si. Gli USA dichiarano conclusa una nuova ondata di attacchi in Iran, almeno 11 i morti. Nessun progresso sul fronte negoziale. Scontro Germania-Russia, Berlino accusa Mosca per il tentato attacco con un drone bomba a Lipsia. L'UE risponderemo. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Contemplare il creato per prendere coscienza di mancanze ed errori e rinnovare l'impegno per la sua salvaguardia. Così Leone XIV durante la messa per la custodia della creazione celebrata ieri nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Non è ancora troppo tardi, ha detto il pontefice, per una profonda conversione. Sentiamo Tiziana Campisi.
3: 5 settimane da dedicare alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune. E questo il tempo del creato che il Papa ha aperto ieri nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, esortando tutti a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana per meditare davanti alla bellezza del creato e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura.
4: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica.
3: Proprio dalla contemplazione delle opere di Dio e dall'incontro con Lui scaturisce la consapevolezza della responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale, aggiunge Leone XIV.
4: Dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
3: Da qui l'invito del pontefice a promuovere, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, la fratellanza universale, inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
2: Ci spostiamo sulla cronaca internazionale di 11 morti, il bilancio dell'ultima ondata di attacchi condotti dagli Stati Uniti sull'Iran, il più forte sulla provincia sudoccidentale del Khuzestan. Per la prima volta Washington ha attaccato anche 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz come ritorsione per gli attacchi di Teheran. Sul fronte diplomatico, negoziati in stallo, ma il presidente americano Trump dichiara: va bene così, non li costringeremo a trattare. Roberta Barbi.
5: Una nuova notte di attacchi si è appena conclusa in Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito soprattutto nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, dove si contano 11 morti, tra cui un bambino che stava partecipando a una festa di matrimonio a Sirik. E per la prima volta Washington ha condotto operazioni anche contro 2 petroliere iraniane in transito a Hormuz, come rappresaglia per i continui attacchi di Teheran a navi di passaggio nello stretto e non per impedire violazioni del blocco navale imposto. Dall'altra parte l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi statunitensi a Erbil in Iraq, ma anche in Giordania e Kuwait, affermando di aver ucciso anche diversi militari statunitensi. Non si registrano progressi infine nei negoziati per porre fine al conflitto, ottenere la rinuncia al programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. In merito, il presidente americano Trump ha dichiarato: non sto cercando di costringere l'Iran a trattare, abbiamo un controllo quasi totale di Hormuz e la loro economia è al collasso, ha aggiunto, chiedendosi inoltre quando il popolo iraniano si solleverà per combattere.
2: Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'UE. In allerta anche la NATO, ci riferisce Marina Tomarro.
6: Sale la tensione fra Berlino e Mosca, rischiando di diventare uno scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. Non si è fatta attendere la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania, ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli affari esteri russo Lavrov. Un avvertimento diretto non solo a Berlino, ma a tutti tutta l'Europa e all'Alleanza Atlantica. Dura la reazione UE e NATO. Risponderemo, ha sottolineato Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. Nella serata di ieri la risposta del presidente russo Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Intanto la Russia ha lanciato un nuovo attacco di droni su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale.
2: Più di 1000 morti e 4.400 dispersi. Disperata la situazione dopo la spaventosa inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya tra Nepal e Tibet, trascinando con sé cose e persone. In Nepal almeno 1050 le vittime della devastante ondata di fango, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. Il governo nepalese si dice convinto che la causa ultima della tragedia sia il cambiamento climatico globale. Torniamo in Vaticano. L'acqua è un diritto e non una merce. Denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
7: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
8: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del Pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
7: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
8: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
2: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia verificatasi la scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad, con 14 neonati morti per un incendio, è divenuta anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Ce ne parla Andrea De Angelis.
9: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro è il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato, ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e la videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
2: Con la pagina della cultura ci spostiamo sul grande schermo. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet e proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Eugenio Morrali.
10: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali. Tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
2: Per quanto ci riguarda è tutto, Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

giorno in mano il caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni, dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonate.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, finanza a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. Nordigno, non ancora identificato, è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche e ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla Giornata Mondiale della Gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
2: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della Giornata Mondiale dei Giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita, però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

questo fiume da superare, non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri, sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro, a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto INDIRE, anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del Sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi, negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i thermos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori: la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, il professor Triani, professore ordinario di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora, io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori: di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come un dato tecnico, non solo come un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti, e la parola a te, Pierpaolo.
5: Grazie, Ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi. E il calo demografico è una, in realtà, delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che riducendosi i bambini e gli alunni si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti, o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica. Perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso. Porterà alla chiusura di scuole, e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco. Una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
6: Dunque, io sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento, quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. E allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato che va oltre le mura fisiche, e in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative e il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità, anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, coglierla, trasformarla, intervenire anche, diviene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio 7º anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. Attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato 3 dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una, l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca, e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni, quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono strumenti, questi patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. Non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio. Stiamo puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici, e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità di consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base, ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. Per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive, affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho selezionato e che ne mostrerò un paio adesso, magari dopo. Per esempio, parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta perché Abitare il Paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo che loro frequentano, quindi partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quotidiani ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare. Questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti. E hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. E questo progetto sono stati supportati da degli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio. Questo è un esempio, magari dopo mostrerò altro.
4: Grazie. Professoressa Griffini, a lei.
7: Grazie. Un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti, quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dei minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare, suo malgrado, quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche, direi, l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando, direi soffocando, da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali. È una formazione, direi, permanente, che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto, direi, fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, ma smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre e comunque la scuola una comunità educante.
4: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto, che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare. Ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti dell'apprendimento nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive, il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi, e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
6: Bene, chiedo solo alla regia magari di rimettere il PowerPoint così magari di supporto. Allora, quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando, la questione è diciamo viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente, quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. Ci sono delle esperienze che noi abbiamo raccolto e che possono essere raccontate da per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. Si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno anche posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto, quindi questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza di all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo e ecco, questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il MARTA. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. E questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati Invalsi hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale o artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, all'allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
4: Grazie. Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
7: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori, nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico o psicopedagogico, abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei, il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questi nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
4: Grazie. Pierpaolo?
5: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo. E infatti ci sono molte esperienze, ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più, perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possono correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere

0: potranno dedicare questo contenuto e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola, ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
1: Grazie, io non intendo fare una sintesi, innanzitutto ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto. La scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino. Quindi il meeting ha come compito suo storico quello di lanciare delle tematiche, vogliamo raccoglierle perché ci sia un lavoro successivo, in particolare rispetto a queste due ultime idee. Occorre ripensare alle condizioni culturali e organizzative della scuola, occorre non oberare la scuola facendola diventare una scolarizzazione di tutta la società, ci ha detto il professor Triani. Quindi credo che questa sia la direzione e la riflessione verso la quale dobbiamo sviluppare il nostro lavoro. Mentre di nuovo ringrazio di cuore i nostri relatori e il meeting che ci ha ospitato, ricordo questa immagine, visto che domani accoglieremo anche la visita del Santo Padre, le costellazioni educative per rispondere al bisogno di crescita dei nostri ragazzi, ma anche degli adulti. Il cuore sta forse in questa espressione, promuovere costellazioni educative. E con questo chiudiamo, vi ringraziamo di nuovo, buon meeting a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Allarme del ministro degli esteri Tajani. Sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. E sale la tensione proprio tra il vecchio continente e Mosca, con la Germania che accusa il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain, due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare l'andamento dei beni energetici, e per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non è in pericolo di vita la donna coltellata ripetutamente al petto dell'ex marito davanti al figlio adolescente. L'uomo ha accompagnato la donna in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. I medici del pronto soccorso hanno fatto scattare l'allarme. Il 47enne romano è stato fermato dopo 7 ore. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa, gli US Open contro il numero 2 del mondo Zverev, l'azzurro andato nel quarto parziale a 2 punti dal match dopo aver dominato la partita è stato costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona di 4 ore e 52 minuti di gioco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
1: La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scrutato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
4: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
5: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
6: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
5: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
6: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
5: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
6: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
5: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
7: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
6: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
5: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
6: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
5: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia. Egli che domina da sempre.
6: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
5: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
6: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
5: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
8: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
9: Chi è come te, Dio dell'universo?
3: Sei forte, Signore, fedele alla parola.
10: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 2 settembre.
2: Sono le 12:27.

0: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
4: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro d'industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
3: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
4: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
1: Agrinet for Tech.
3: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
0: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais quando nasce deve nascere tutto lo stesso giorno e quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un ottenimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
3: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
0: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
3: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
5: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
3: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
6: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutare in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende agricole con diversi bandi proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Thank you. l'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
3: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
4: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
1: Agrinet for Tech.
0: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
3: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
7: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
3: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
4: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
3: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
8: Questo cantiere di lavoro, che è composto da una trattrice e una trapiantatrice, utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte opposta delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
3: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
8: La manualità, che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
3: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
0: Da noi la risorsa idrica, per fortuna, negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo inceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma, o se per esempio stai pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
3: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte a cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti, poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta, e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
9: Curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
3: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
2: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: In Blu 2000 News.
1: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente, con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato 2000, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Chile, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale, con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
3: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. 2 petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Gli Stati Uniti, come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti, secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto è divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: E di pace, dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla, ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
5: Non si può rimanere spettatori disinteressati. È la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
6: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
5: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Senoli nello studio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà il 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
3: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9%, e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ha suscitato dolore indignazione nel caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
7: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
8: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli, che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in quattro set ha la meglio sul britannico Wendelken. Match maratona per Sonny. Svitolnik, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka. Al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse. Ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Chide Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
10: Sono le 13:11.
11: È mercoledì 2 settembre.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 2 settembre.
2: Sono le 13 e 29 minuti.
3: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: mettai sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu. Ed è così che le nostre parole sono diventate armi ma non dei bambini. E fanno così male che non te l'ho detto, però ti prometto che per ricordarlo
1: me le taderò.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:44.
2: È mercoledì 2 settembre.

0: Minacce della Russia per la NATO e pericoli da parte di Mosca sono in aumento. Nello stretto di Hormuz sale la tensione, due marinai rimasti uccisi in un attacco a una petroliera battente bandiera saudita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. Il Papa all'udienza generale esorta la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee. Il progresso aperto a pochi, l'impari, distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
1: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
1: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
2: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: E noi voltiamo pagina perché droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni in Ucraina. Intanto l'UE e la NATO hanno deciso di mantenere, anzi aumentare, la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta col Segretario Generale della NATO Rutte. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviara ha sentito Raul Caruso, docente di economia politica alla Cattolica di Milano.
3: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
4: A che punto è l'economia russa?
3: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. È una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà.
0: Si aggrava il bilancio della notte di attacchi perpetrati dagli USA sull'Iran. Sono 12 morti e decine feriti nell'area sud-occidentale, dove sono rimasti uccisi anche 4 pasdaran. 2 le vittime nell'attacco a una petroliera saudita nello stretto di Hormuz. Roberta Barbi.
5: In un quadro di sostanziale stallo delle trattative, nella notte gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Sono 12 le vittime e decine i feriti in diverse aree nel sud del paese, mentre nella provincia del Khuzestan si contano almeno 7 morti e 8 feriti, ma l'attacco più grave è stato quello a una festa di matrimonio nella città di Sirik, in cui sono rimaste uccise 5 persone, tra cui un bambino, e almeno 68 sono state ferite. Come rappresaglia, Teheran ha colpito basi e obiettivi americani in Kuwait, Bahrain, Emirati, Giordania, Iraq e i Pasdaran, che contano 4 vittime tra i propri membri in questa nuova ondata di raid nella provincia di Kermanshah, hanno esortato tutti i paesi del Golfo a espellere le forze americane dai propri territori a meno di essere considerati obiettivi dell'Iran. Anche a Hormuz ci sono ancora vittime, 2 marinai filippini sono morti in seguito all'attacco iraniano alla petroliera saudita Sidr, raggiunta da colpi d'arma da fuoco lunedì sera, mentre oggi altre 2 navi hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina all'interno dello stretto. Infine, negli attacchi notturni sarebbe andata distrutta anche una torre di telecomunicazione nell'area del Kuhestak.
0: L'acqua è un diritto e non una merce. Denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Edoardo Giribaldi.
2: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
6: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del Pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
2: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
6: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
0: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'Accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di 1,8 gradi. Il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Joachim Nagel, segnala un quasi certo aumento dei tassi da parte della BCE a settembre. Nagel si dice però cauto sulle successive mosse dell'istituto centrale per via dell'incertezza politica ed economica. Le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlietta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. Abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap.
7: Quando la disabilità entra in una famiglia cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
0: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
7: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
0: I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al governo per un incontro a Palazzo Chigi sul dossier ex Ilva per martedì 8 settembre. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet, proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Per i particolari, il servizio di Eugenio Murrali.
8: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali. Tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
0: E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico e regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 15.

boccione di Barry White, ci inoltriamo in quelle che sono anche le vostre segnalazioni in fatto di concerti, di live di questa giornata del 2 settembre. Iniziamo subito le parole dell'estate, certo, questo è l'appuntamento. Ringraziamo e salutiamo anche la signorina che ci ricorda qual è il programma che state ascoltando. Allora, Fiorella Mannoia questa sera sarà live a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Antonello Venditti è estate, ragazzi, dai, dobbiamo divertirci. Antonello Venditti a Matera, a Cava del Sole, mentre Mantova Summer Festival, questo è l'appuntamento a partire dalle ore 21 per il live di Luca Carboni, a Mantova ovviamente all'Esedra di Palazzo Te. Andiamo avanti con Gianni Morandi, la sua storia e musica a Vigevano in provincia di Pavia al castello Sforzesco, mentre invece Giusy Ferreri vi aspetta a Civitaquana in provincia di Pescara in piazza Umberto I. L'appuntamento anche con il Future Hits Live questa sera, Baby K sarà all'Arena di Verona, stessa location per la presenza di J-Ax. Coez sarà a Macerata all'Arena Sferisterio, mentre invece Irama, anche lui all'interno del Future Hits, all'interno dell'Arena di Verona. Parliamo anche di Vicenza in Festival, Madame protagonista questa sera a partire dalle ore 21 a Vicenza, ovviamente in Piazza dei Signori. Andiamo anche a, diciamo così, vedere cosa accadrà domani, quindi a fare un po' di spionaggio, no? Musicale. Domani vi parleremo anche di queste date. A Vicenza in Festival ritornerà l'ironia dissacrante in musica di Elio e le Storie Tese a Vicenza in Piazza dei Signori. Appuntamento anche con i Marlene Kunz a Segrate Milano al Circolo Magnolia. E poi chiudiamo con l'anticipazione del live di Coez domani sera a Macerata all'Arena Sferisterio. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni da qui alla fine del nostro appuntamento di oggi, fino alle 16, due ore belle piene di musica in cui ci sono le canzoni del passato con cui abbiamo già iniziato il nostro pomeriggio di mercoledì, e c'è anche questa bella nuova canzone di Benson Boone, questa è The Time of My Life su In Blue 2000.

Lui è protagonista anche della chart di Blue 2000, chissà cosa cambierà nel weekend in quello che vi racconteremo. Intanto un'altra grande canzone di quest'estate 2026, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Daido con Here With Me. È certo che neanche in vacanza si stacca la spina dai cosiddetti social, anzi è il periodo in cui forse li usiamo di più perché postiamo le foto delle vacanze, siamo sempre iperconnessi con i nostri amici anche virtuali, però i social non è che facciano veramente bene alla salute, diciamo la verità. C'è uno studio impressionante con dei dati che insomma fanno anche rabbrividire, che è stato realizzato nel corso del tempo degli anni e che associa, diciamo, l'utilizzo dei social, in particolare sul nostro telefonino. Cioè più tempo trascorriamo sui social, più abbiamo una maggiore probabilità di riferire sintomi legati alla depressione. La soglia osservata da questi ricercatori americani è di almeno 150 minuti al giorno, cioè non significa che 2 ore e mezza di Instagram o TikTok provochino automaticamente la depressione, ma che l'uso dei social emerge come uno dei segnali più fortemente associati a questa depressione autoriferita. E diciamo che ci sono delle abitudini mediatiche, comportamenti e condizioni di salute estreme. Il questionario in particolare è stato sottoposto a 183.000 adulti tra i 18 e i 70 anni in forma anonima, raccoglie informazioni su un numero molto ampio di aspetti della vita degli intervistati, con numerose domande, e anche insomma tra questi c'è il fatto che un modello di apprendimento automatico per individuare quali comportamenti fossero maggiormente associati alla depressione, e il risultato, secondo gli autori di questo studio, si è ripetuto in tutti gli 11 anni presi in considerazione. Il dato che impressiona sono questi 150 minuti quotidiani trascorsi sui social media, che sono veramente tantissimi. Superato questo livello di utilizzo, si è osservata questa correlazione crescente con la depressione autoriferita. Non serve necessariamente trascorrere, diciamo, una serata intera davanti allo smartphone, bastano anche piccoli frammenti, magari disseminati nell'arco della giornata, qualche minuto appena svegli, una pausa pranzo passata a scorrere sui social, anche il telefono in mano sui mezzi pubblici, un'altra occhiata mentre aspettiamo qualcuno, e poi quella mezz'ora prima di dormire che deve essere soltanto un attimo, che invece si protrae e che poi ci fa magari perdere il sonno durante la notte. E addirittura uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca riguarda il confronto con altre forme di consumo digitale mediatico. Secondo i ricercatori, l'uso elevato dei social media si è rivelato un indicatore della depressione più affidabile rispetto ad altri comportamenti considerati problematici, come ad esempio giocare tantissime ore davanti ai videogiochi, navigare a lungo sul web o guardare molta televisione. Quindi pare che i social facciano male, diciamo che non è solo una questione di tempo, e anche come ci sentiamo mentre usiamo i social e dopo averli usati. Ci sono persone che ad esempio trascorrono molto tempo online, non percepiscono particolari conseguenze negative, altre possono invece notare un cambiamento nell'umore, sonno disturbato come detto prima, anche difficoltà a concentrarsi o una sensazione di essere costantemente in confronto con qualcun altro, perché poi insomma ci bombardano anche di modelli, di fotografie, di cose a cui dobbiamo aspirare o poter arrivare in qualche modo, e noi non ci arriviamo e ci sentiamo inevitabilmente inferiori magari a qualcun altro, e il che non è un dato positivo. Questo è uno studio molto ampio che riguarda il nostro utilizzo dei social, quindi pensiamoci prima di aprire altri profili su altre piattaforme.

pensare che all'inizio, ai primi ascolti negli anni 90, nessuno magari credeva potesse avere questo grande successo nel corso del tempo, e così invece è stato smentito il tutto, perché è una canzone che si tramanda davvero per generazioni, questa Primavera di Marina Rei, 1997. Allora, diciamo che l'attesa è finita, non solo per quanto riguarda Venezia, è ufficialmente cominciato, ma leghiamo il discorso cinematografico di Venezia, tra poco ne parleremo, a quello che invece ci attende per quanto riguarda nuove produzioni hollywoodiane. Sembra che Tom Cruise ci abbia preso gusto, perché dopo il seguito di Top Gun, dal titolo Top Gun Maverick, tornerà a interpretare un suo personaggio che è diventato famoso credo proprio negli anni 90, proprio 1990, Tondo Tondo, questo film che fu diretto all'epoca da Tony Scott. Parliamo di Days of Thunder, giorni di tuono, praticamente ambientato nel mondo delle corse delle macchine della Formula 1, e Tom Cruise ritornerà a indossare i panni del protagonista a distanza di anni, e lo farà con l'attrice al suo fianco. Indovinate chi? Ormai lei va via come il pane in tutte le pellicole, in questo periodo la stiamo vedendo un po' dappertutto, è Anne Hathaway, che è onnipresente al cinema. Collaboreranno insieme sul grande schermo per il sequel, appunto, del film Giorni di Tuono. La notizia è apparsa su più fonti, è stata confermata anche da un video dei due attori insieme, che stanno già girando sul set, che quindi saranno pronti anche per lanciare questa pellicola. Diciamo che poi anche la storia di Giorni di Tuono è molto particolare, perché se vi ricordate, la protagonista femminile dell'epoca era l'allora moglie di Tom Cruise, ovvero Nicole Kidman, oggi ex moglie ovviamente. Fu la prima di queste tre pellicole che ex marito e moglie girarono assieme. Le altre due sono Cuori ribelli e anche il capolavoro ultimo di Stanley Kubrick, ovvero Eyes Wide Shut. Sequel di Giorni di Tuono previsto nelle sale cinematografiche il 2 giugno, dobbiamo aspettare un bel po', del 2028. E devo dire che poi si rincorrono invece le voci di grandi protagonisti. George Clooney è arrivato a Venezia perché oggi c'è un leone d'oro alla carriera che lo attende, e tra 10 giorni esatti, poi il 12 settembre, ci sarà la chiusura ufficiale del Festival del Cinema con Dio Ride di Giovanni Veronese fuori concorso, e l'attesa è finita con questa cerimonia di apertura, e prende il via con Ink, questo nuovo film di Danny Boyle tanto atteso, alla Mostra del Cinema di Venezia proprio in questa giornata, affidata come apertura anche a Greta Scarano.

sono anche Depeche Mode nel pomeriggio di Blu 2000. Le parole: da oggi Brescia Summer Music riparte in questa giornata di mercoledì in Piazza Loggia. Ci sarà anche momento di cabaret, ricordiamo poi tantissimi appuntamenti in cui si lega anche il live che vi abbiamo ricordato prima di questa sera in Piazza Loggia di Fiorella Mannoia. Canzone d'autore, quindi pop rock e pop lirico vi aspettano, anche un pizzico di musical con la musica anzi di Biagio Antonacci in residenza al Vittoriale di Gardone Riviera, e il settembre musicale cittadino decolla da quest'oggi con Brescia Summer Music, che dopo un luglio all'insegna di rock e hip hop sul prato dell'Arena Campomarte si prende il cuore pulsante della città con proposte, diciamo, a volume un po' più moderato. Adesso invece noi alziamo il volume per questa Golden Summer tutta da ballare.

Incredibilmente sono passati 20 anni, ragazzi, da questa canzone. 2006, Tiziano Ferro, omaggio alla sua amica Raffaella Carrà, un mito ovviamente, Raffaella è mia la canzone. Nella prossima ora, oggi toccherà, come ogni mercoledì, alle mini classifiche dedicate ai libri, quindi vedremo quali sono i 5 libri più letti nel nostro paese. Intanto una bella canzone che ci dà l'energia, la sveglia in questo mercoledì pomeriggio, grazie a Lonely in the Future, loro sono gli Strokes.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. 3 feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri.

0: Ucraina, cioè i russi, e Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite d'arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Tor Vaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio, hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
3: È mercoledì 2 settembre.
4: Sono le 15:03.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare a conoscere una realtà importante e che è conosciuta da parte di molti pellegrini, la realtà dell'Oftal. E ne parliamo proprio con Don Giampaolo Angelini, che dirige questa realtà. Don Giampaolo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Giampaolo, vuole aiutarci a capire innanzitutto che cos'è l'Oftal?
1: Innanzitutto io comincerei a dire qual è il significato di questo acrostico, che è Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes. Oltre a Lourdes abbiamo anche le altre mete dei santuari italiani e stranieri. Mi viene in mente per esempio Banneux, Fatima, ma anche la Terra Santa. L'attenzione particolare è verso il mondo della sofferenza, che non è soltanto la sofferenza a cui siamo abituati di coloro che sono in carrozzina o che giacciono con malattie importanti, ma ci si prende cura anche di quelle malattie interiori che oggi sono certamente in aumento. Già il nome dice la nostra realtà. Noi siamo una federazione di diocesi, 18 diocesi nella penisola più le 10 diocesi di Sardegna. Quando nasce l'Oftal? Nel 1932, ad opera di questo sacerdote, Don Alessandro Rastelli, della diocesi di Vercelli, inviato come viceparroco a Trino Vercellese nel 1909, appena ordinato, e succede questo fatto. 1910, tornando a casa dal proprio paese natio, Borgo Vercelli, intraprende il sentierino che costeggia la ferrovia verso Vercelli, un treno sopraggiunge, lo colpisce alle spalle, fortunatamente non lo uccide ma lo ferisce gravemente. Questo comporta il suo ricovero all'ospedale, una lenta ripresa, e a tale proposito le sue sorelle fanno un voto che se fosse guarito avrebbero pagato per il fratello sacerdote un viaggio a Lourdes che si realizzerà nel 1910. Don Rastelli è stupito di ciò che trova a Lourdes, di questa presenza degli ammalati, e decide in cuor suo di seguire questa chiamata interiore che sente alla grotta. 1911 parte da Vercelli con un malato, portato su un materasso con quattro maniglie, pochi volontari, ed è un saliscendi dai treni per arrivare da Lourdes, da Vercelli verso Lourdes. L'ammalato arriva, ritornerà a casa. L'anno successivo, 1912, Don Rastelli parte con il primo treno di ammalati, con 250 presenze a bordo di questo treno, ed inizia questo itinerario di cura della sofferenza verso questa meta di speranza che è Lourdes. Poi per alterne vicende, nel 1932 si staccherà da quest'opera romana centralizzata e darà inizio alla storia e alla vicenda dell'Oftal con la federazione di diocesi. La prima federazione sarà all'interno della metropolia dell'arcidiocesi di Vercelli e via via negli anni seguenti si allargherà anche su altre diocesi. Qual è la peculiarità dell'Oftal? La peculiarità dell'Oftal è quella di legare l'associazione alla diocesi e quindi al vescovo diocesano. Ogni vescovo diocesano è il vero capo della propria associazione di ospitalità attenta alle sofferenze e del mondo del pellegrinaggio, ma anche della cura in diocesi, perché il pellegrinaggio a Lourdes è la punta di diamante dell'agire dell'Oftal, ma i nostri volontari nelle diocesi e nella chiesa locale sono presenti per animare il mondo della salute, per accogliere il mondo della sofferenza, sempre in sintonia con il vescovo, con i sacerdoti del posto, con la realtà pastorale della diocesi. Potremmo dire che Don Rastelli è stato un antesignano del Concilio Vaticano II, legando questa sua associazione alla realtà della Chiesa locale.
0: Concretamente, Don Paolo, come si declina tutta questa proposta? Che tipo di proposte offrite voi ai pellegrini?
1: Dunque, intanto, come ho detto, il pellegrinaggio su Lourdes è la punta di diamante. Il pellegrinaggio avviene, ormai si è abbandonato il treno perché è una grande difficoltà usare i treni oggi alla volta di Lourdes, questa è una grande problematica. Comunque si raggiunge Lourdes sia con i bus sia con gli aerei, ma a monte del pellegrinaggio c'è già tutta un'attività, magari poi i volontari la spiegheranno meglio, nelle sedi diocesane, dove ci si prende cura non soltanto della parte spirituale, faccio un esempio, accompagnando a messa nelle parrocchie le persone sofferenti e sole, ma anche offrendo la nostra collaborazione. Abbiamo dei pulmini che portano, soprattutto coloro che sono in necessità economica grave, ai punti di cura, agli ospedali, ai pronti soccorso, alle varie cure. Cioè c'è anche un volontariato di tipo sociale, assistenziale nei confronti di persone sofferenti. All'interno di questo, evidentemente, non viene meno la cura spirituale per mano dei nostri sacerdoti e dei nostri volontari, che inseriscono il mondo della sofferenza in quella che è la vita della Chiesa, contando sull'apporto di tutti, medici, volontari, giovani. Questa è la proposta dell'Oftal, che non si esaurisce soltanto verso Lourdes, ma anche a Loreto, ma anche a Fatima, ma anche alla Madonna dei Poveri di Bagneux, e anche portando gli ammalati in Terra Santa.
0: Lei ha fatto cenno, Don Giampaolo, di avere alcuni collaboratori accanto a lei, allora io darei la parola al primo collaboratore.
1: Sì, certamente, io passo allora a Giancarlo Roncarolo, che è responsabile dei volontari per quanto riguarda la diocesi di Vercelli. Glielo passo subito.
0: Grazie infinite, Don Giampaolo.
2: Buongiorno.
0: Giancarlo, buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dei volontari per la diocesi, che cosa significa per lei?
2: Della diocesi della sezione Oftal di Vercelli. Sì.
0: Che cosa significa per lei questo servizio?
2: L'Oftal è divisa in sezioni diocesane e quindi da qualche mese sono presidente della sezione Oftal di Vercelli e mi occupo di tutto ciò che è il volontariato che facciamo come associazione nella diocesi. La nostra attività non finisce, come ha detto prima Don Paolo, e inizia e finisce col pellegrinaggio, ma dura tutto l'anno, perché durante tutto l'anno c'è, a parte qualche giornata con i malati, qualche momento di preghiera e anche qualche momento di festa, perché non bisogna solo pregare, bisogna anche, se qualcuno è in una casa di riposo, dare un momento di allegria, perché non serve anche a questo. E soprattutto c'è tutta una preparazione che poi viene fatta per il pellegrinaggio. La preparazione materiale e anche la raccolta fondi che facciamo per poter aiutare chi ha bisogno e i poveri, perché l'Oftal nasceva soprattutto per gli ammalati poveri. Il nostro fondatore puntava molto sui malati poveri, quindi noi facciamo un'attività, adesso a marzo avremo la vendita delle uova e tutto il ricavato sarà dato per abbattere le quote degli ammalati, dei giovani e di chi ha qualche necessità particolare, delle famiglie, sì, le uova di Pasqua, non le uova delle galline, naturalmente.
0: Certamente.
2: Vendiamo le uova di Pasqua per poter il ricavato metterlo tutto a disposizione per l'abbattimento di queste quote, per far sì che la gente possa venire e per poter fare un'attività, anche perché noi non siamo del personale professionale sanitario, i nostri volontari fanno di tutto, sono impiegati, agricoltori, meccanici, gente che fa vita normale, non hanno una abbiamo anche poi medici e infermieri, perché portando gli ammalati sono anche i medici e gli infermieri volontari con noi, ma la maggior parte è persone che non ha una preparazione sanitaria, diciamo, però sa accogliere le persone, sa seguirle, sa parlargli assieme, soprattutto sa a volte ascoltarle, perché tanti di questi malati soffrono di solitudine, anche perché le case di riposo c'è tanta gente e poi alla fine sono soli. Quindi anche il poter ascoltare una persona e farla parlare penso che è già una cosa molto positiva.
0: Io la ringrazio Giancarlo per la sua testimonianza, anche perché ci ha aiutato a capire dunque l'organizzazione dell'Oftal anche a livello locale. E darei la parola al terzo e ultimo testimone che racconterà la sua parte, Andrea Comazzi.
2: Glielo passo subito.
0: Grazie infinite.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Andrea. Qual è il tuo compito all'interno dell'Oftal?
3: Allora, io con altri due colleghi, noi siamo dipendenti della struttura, perché ci occupiamo esclusivamente dell'organizzazione proprio tecnica dei viaggi, per cui tutto ciò che riguarda il trasporto dei pellegrini, dei malati, dalle varie diocesi, dalle varie sezioni fino a Lourdes, per cui i pullman o gli aerei, e come abbiamo già detto precedentemente, una volta con i treni, e in contemporanea anche tutta la parte organizzativa degli alberghi a Lourdes e delle strutture di accoglienza dei malati, gli accueil, dove vengono ospitati all'interno di spazi del santuario le persone che hanno necessità di cure, per cui gli ammalati vengono ospitati. Quindi tutta la parte tecnica organizzativa viene gestita da noi per quanto riguarda appunto tutte le varie diocesi dell'Oftal.
0: Come hai visto il cambiamento, com'è stato il cambiamento in questi anni nei riguardi dei singoli pellegrinaggi, Lourdes in questo caso in particolare?
3: Allora, il cambiamento principale di questi ultimi anni è stato il passaggio dal treno, che per molti decenni, cioè proprio dall'inizio dei pellegrinaggi fino a, diciamo, attorno al 2010-2012, quasi tutti i pellegrinaggi venivano svolti in treno. Il treno creava sicuramente più comunità, perché si viaggiava tutti insieme, ci si poteva muovere all'interno del mezzo di trasporto durante queste 10-12 ore di viaggio. Il passaggio per svariati motivi sul pullman o sugli aerei chiaramente ha permesso una maggior rapidità, una maggior comodità. Il mondo si evolve, anche la gente preferisce viaggiare più comoda, viaggiare più velocemente, per cui questo passaggio ha portato alcuni cambiamenti, però diciamo che cerchiamo anche con dei mezzi particolari, dei pullman adattati al trasporto dei malati, per cui con la possibilità di caricare le carrozzine con degli elevatori, addirittura delle barelle, di sopperire alla mancanza dei treni o comunque a questo cambiamento che è avvenuto.
0: È cambiato quindi anche l'impostazione del pellegrinaggio attraverso questo cambio dei mezzi?
3: Ma no, i pellegrinaggi poi quando siamo in loco a Lourdes sono più o meno uguali ai precedenti, non è cambiato nulla, le funzioni e come vengono gestiti i malati durante le funzioni sono sempre uguali, non è cambiato il pellegrinaggio, è cambiato ovvio solo esclusivamente il mezzo di trasporto per adattarsi ai tempi di oggi.
0: Si parla di fede, di crisi della fede, di fatica. Risentono i pellegrinaggi a Lourdes di questa crisi in atto?
3: Ma allora, io direi che qua passo nuovamente la parola al Presidente Monsignor Angelino. Un attimo solo.
0: Prego.
4: Pronto?
0: Don Giampaolo, ecco. Facevo una domanda. Come sta vivendo il momento storico il pellegrinaggio? Di fronte alla crisi della fede che c'è in atto, di fronte alla disaffezione che c'è magari nei riguardi della Chiesa, il pellegrinaggio regge e rimane un'esperienza attraverso la quale si ravviva l'esperienza della fede e della comunità?
4: Il pellegrinaggio è una grandissima occasione, anche perché noi non abbiamo preclusione verso nessuno. ci può essere chi è attratto da una ricerca, ci può essere chi in quel momento vive una situazione molto difficile e non ha trovato altre risposte, viene in pellegrinaggio, perché c'è la prima dimensione, è quella di un atteggiamento di attenzione verso il malato, verso colui che ha bisogno, per cui anche chi è soltanto per filantropia viene. All'interno di questo Lourdes propone un messaggio molto particolare e delicato. Particolare perché intanto Lourdes si svolge tutto all'aperto e non in chiesa, soprattutto. In secondo luogo, il fatto di vedere questi ammalati che cercano la speranza. Quel luogo rimane comunque sempre un luogo di grazia. Le proposte del piccolo messaggio di Lourdes fatto a Bernadette sono proposte di accoglienza, sono una proposta di rispetto verso l'altro, dei ritmi verso l'altro, per cui molti a Lourdes intraprendono un cammino di fede possibile. Noi abbiamo tra coloro che pellegrinano con noi molti, ma molti, che in chiesa non ci vanno e che su Lourdes, venendo a Lourdes, cominciano ad interrogarsi o si reinterrogano su ciò che hanno abbandonato in passato. È una grande chance il pellegrinaggio di nuova evangelizzazione.
0: La ringrazio per questa sottolineatura e, dato che siamo verso la conclusione di questo nostro dialogo, Don Giampaolo, quale augurio può rivolgere ai pellegrini e ai malati?
4: Allora, la bellezza di Lourdes è questa e ce la dà il racconto di Bernadette. Lei, Maria, mi guardava come una persona. Bernadette era scartata da tutti. A Lourdes, ogni pellegrino, ogni persona che viene con noi è trattata da persona, amata dagli occhi buoni di Maria e dalle mani di coloro, i nostri volontari, che tendono attenzione, tempo e cuore verso tutti coloro che vogliono camminare con noi.
0: Se qualcuno desidera approfondire e conoscere maggiormente la vostra realtà, c'è un sito dove potersi rivolgere?
4: Certamente, si clicca Oftal e vengono fuori tutte le informazioni.
0: Io la ringrazio, Don Giampaolo, come ringrazio Giancarlo e Andrea, che hanno contribuito ad arricchire questo nostro dialogo per conoscere questa realtà, ma anche per stimolare i nostri radioascoltatori a pensare seriamente di venire alla Grotta di Lourdes, il santuario della speranza e della gioia, della fraternità. E con questo spirito, dunque, che io vi saluto e che saluto anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento a dopo la canzone per parlare di un altro tema. Grazie, Don Giampaolo.
4: Grazie, direttore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte desideriamo continuare la nostra riflessione attorno al tema dei giovani, in particolare del mondo degli oratori. Lo stiamo facendo da più di qualche mese, dando voce agli educatori un po' presenti nelle varie diocesi e in varie zone d'Italia. Ma oggi vogliamo tornare, perché abbiamo già parlato con lui un'altra occasione, con il dottor Matteo Pasquale, pedagogista di comunità e collaboratore anche con la Consulta di Pastorale Giovanile Nazionale. Ed è proprio con lui che vogliamo cogliere e riflettere con uno sguardo complessivo di fronte alla proposta oratoriale oggi. Matteo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, e a tutti gli ascoltatori.
0: Matteo, anche alla luce della tua esperienza nazionale, che idea ti stai facendo dell'oratorio?
1: Beh, l'idea che così respiriamo quando dialoghiamo all'interno del servizio pastorale di giovanile che in CEI è proprio l'idea che c'è un sguardo nuovo, un desiderio grande che sta partendo dal basso, sta continuando a macinare sotto traccia, perché risulta essere ancora oggi una formula vincente nell'incontrare i ragazzi e i giovani nel loro cammino educativo, non solo e non tanto all'interno del mondo della Chiesa, ma quanto soprattutto all'interno del mondo delle comunità allargate. E ho in mente diverse occasioni di incontro con chi vive accanto all'oratorio e annusa dal di dentro il profumo di una vita nuova. Ho in mente le associazioni sportive che magari in tanti oratori occupano e vivono i campi dello sport, ma ho in mente anche alcuni sguardi di altre passioni giovanili come la musica, come l'arte, luoghi che un tempo erano deputati così alla crescita non solo umana ma anche cristiana, ma nei quali anche altre forme di umanità strizzano l'occhio, non solo perché c'è uno spazio da vivere, ma soprattutto perché c'è uno sguardo bello e nuovo sulla realtà giovanile.
0: Di fatto, anche alla luce delle trasmissioni che stiamo facendo qui in radio, cogliamo l'entusiasmo sia degli animatori ma anche dei ragazzi che partecipano alla vita dell'oratorio, che si sentono accolti e capiti anche con uno sguardo, con un silenzio, che non si ritrovano porte chiuse. E nello stesso tempo l'oratorio, pur avendo una sua configurazione ecclesiale, ha le porte aperte nei riguardi di tutti. Questo è quello che emerge dalle testimonianze che stiamo raccogliendo.
1: Beh, la situazione nazionale dice di una grande fragilità in questo tempo delle giovani generazioni. Lo dice in qualche modo in tutti gli aspetti sanitari, sociali, educativi. Dall'altra parte sicuramente fa luce e breccia il desiderio grande dei giovani di incontrare adulti che possano dare significato, senso e vita alla propria vita, perché come dice Recalcati a volte ci sono delle vite che sono già morte, delle vite non vive, e invece la spinta potente delle giovani generazioni ci dice che l'attenzione ad una vita viva è anche un loro grande desiderio. Quindi l'apertura a tutti i mondi giovanili, a tutte le inclinazioni, sicuramente è uno sguardo ampio e bello che l'oratorio ha oggi, anche perché è sempre stato un luogo di accoglienza. Penso nella storia degli oratori, penso da Don Bosco a San Filippo Neri, le esperienze delle canossiane sono sempre stati luoghi di apertura, luoghi di approdo di diverse culture, idee, sguardi e anche obiettivi. La grande fatica che in qualche modo l'educazione oggi sta cercando di arginare è quella della solitudine, di una solitudine potente che a volte inquina anche il desiderio dello stare assieme nella vita. Ma l'oratorio ha questa occasione grande, è un cortile, è uno spazio, è un luogo in cui anche le solitudini possono trovare una parola di conforto, e una pacca sulla spalla, una palla con cui giocare, e questa cosa qui sta innervando nuova linfa, perché non ci sono più tanti spazi liberi e contemporaneamente guardati da adulti significativi. Quindi l'apertura alla bassa soglia, chiamata così in termini sociali, è l'apertura ed è la salvezza dell'oratorio. Certo, però, qui pongo subito un punto di fatica, bassa soglia non vuol dire chiunque. Non vuol dire chiunque in entrata, voglio dire che io devo riuscire ad accogliere chi riesco a dare un pane da mangiare, un passo in più da fare. E questo mette in crisi noi adulti degli oratori, noi equipe educative, perché non sempre siamo pronti ad accogliere anche chi ha una fame diversa da quella, da quel pane che possiamo dargli.
0: E come fare per poter rispondere a questo?
1: Beh, guarda, essenzialmente il pensiero che stiamo facendo in questo tempo è un pensiero che ha la necessità di costruire equipe educative stabili in oratorio. Cioè l'idea di formare preti e laici alla corresponsabilità. Questo, per esempio, come pastorale nazionale abbiamo ricostruito dei percorsi indirizzati ai delegati di pastorale diocesana, giovanile diocesana. Li abbiamo ricostruiti ripartendo da un'eredità importante, con un percorso in chiaro sul passo giusto, che viene così chiamato, il passo giusto che facciamo a Roma ogni anno per i nuovi incaricati di pastorale giovanile, nella quale mettiamo al centro il tema dell'adultità. Perché crediamo fortemente che la fragilità delle giovani generazioni evidentemente influenza anche le fragilità degli adulti. E il secondo passo è quello che facciamo invece ad Assisi nella costruzione di un percorso sul ruolo, sull'identità del ruolo, sulla missione del ruolo di incaricato di pastorale giovanile. Questo non solo per chi è incaricato e già magari sacerdote, ma anche per i laici che in Italia stanno cominciando ad aumentare. Allora, avere delle equip stabili, passare da direttori a promotori di pastorale giovanile anche all'interno del territorio, ha bisogno di uno sguardo anche formato e non solo occasionale o volontaristico o di volontariato. Perché ci siamo accorti sempre di più che le fragilità e le fatiche che le nostre giovani generazioni, ma ripeto anche gli adulti vivono, hanno sempre più bisogno di una struttura che è una struttura culturale, educativa, che punta a questa dimensione di adultità e che è un tema che spesso e volentieri gli oratori hanno dimenticato un tempo perché vivevano molto di più sull'aspetto dei bambini o dei ragazzi, e invece gli oratori si stanno ripopolando di giovani, e quando parliamo di giovani vuol dire che pongono delle domande critiche nei confronti del mondo degli adulti, come ogni generazione ha fatto nella storia dell'umanità, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere con un pensiero che abbia una capacità spirituale, evangelizzante, ma anche fortemente umana. In fin dei conti noi abbiamo la grande fortuna di avere un uomo Dio che si è incarnato nella storia dell'umanità, che è Gesù, e che ci ha offerto la sua carne, la carnalità, quindi l'incontro con la carne, con le risposte umane, non possiamo scappare, non ne possiamo scappare, perché è solo attraverso l'umanità che in qualche modo riconosciamo anche la divinità. E quindi credo che noi abbiamo proprio questa grande occasione in questi tempi di ritrovarci dentro ad una domanda di senso che è una domanda fortemente umana, ma lì dentro ci giochiamo anche la nostra esperienza di fede.
0: Questo non c'è dubbio, Matteo, e vorrei proporre ai nostri radioascoltatori una canzone precisamente dedicata di Cristicchi, Abbi cura di me, il quale dice a un certo punto, proprio facendo collegamento con le tue parole, il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Non cercare la felicità, semmai proteggila. E allora diamo la parola a Cristicchi con Abbi cura di me, perché questo in fondo è lo spirito di un oratorio, prendersi cura di quanti si affacciano a questa realtà.

0: qua Bicura di me di Cristicchi ci ha comunicato la bellezza non solo di una canzone ma soprattutto di un messaggio, che è quello che è emerso dal gruppo degli educatori che in questi mesi stiamo ascoltando, ma che è emerso anche in te, Matteo, nella tua riflessione. Chi si affaccia all'oratorio chiede in fondo un'attenzione, uno sguardo, un tempo per stare in compagnia, per non restare solo. Che cosa possiamo rispondere di fronte a questa solitudine?
1: Ma diciamo che la più grande esperienza educativa che contrasta la solitudine è proprio la cura dell'altro, è proprio l'animazione, che è stata una parola che è una parola che da sempre fa rima con oratorio, perché dentro ci sono dei giovani che si mettono a servizio, dentro ci sono delle esperienze di servizio per i giovani dentro ma anche per la città. E qui ho in mente i tanti scout che sto incontrando, oltre che le diverse pastorali giovanili d'Italia con i quali ho la fortuna di lavorare assieme. E dentro questa esperienza mi viene da dire che l'oratorio ha la grande possibilità anche di rigenerare il tessuto sociale al di fuori di esso. Infatti una delle parole che sta un po' nascendo nel dialogo con chi vive di oratorio è proprio la parola oratorialità, che è la funzione, l'azione animativa dell'oratorio che può uscire, può sconfinare il cortile ed entrare nel tessuto sociale della vita comunitaria, potrebbe entrare nelle scuole, potrebbe entrare nelle associazioni sportive, addirittura, come dire, nei corpi intermedi, l'associazionismo, dentro a delle realtà che normalmente sembravano, come dire, al di fuori un po' delle questioni oratoriali. Invece credo e crediamo che ci sia la possibilità, ecco, di stare dentro a queste dimensioni nuove per rafforzare queste collaborazioni, per costruire reti territoriali di oratori, per esempio, che è una grande fatica che facciamo anche tra di noi. Penso alle unità pastorali che stanno nascendo sempre di più per necessità, ma potrebbero essere proprio un pensiero da guidare invece che da subire, ecco. Promuovere anche, perché no, delle collaborazioni anche a livello nazionale, anche con gli enti civili. Dentro questa esperienza noi possiamo ritrovare un nuovo percorso di oratorio, che è un percorso che ha, da una parte, come dicevo prima, la dimensione professionale, ma senza perdere di vista il dono che è legato al servizio e che quindi è legato alle persone, giovani e anche adulti, che vivono per l'oratorio, nell'oratorio, uno spazio di tempo che sia un bene per se stessi ma anche un bene per gli altri. Ecco, quindi qui ci sarebbe proprio da creare un patto educativo del tempo, quasi, no? Un patto educativo che possa sostenere la presenza feriale dell'oratorio attraverso le figure professionali, ma festiva attraverso le occasioni di dono di tante persone che vogliono ancora tanto bene a questa dimensione di oratorio.
0: Mettevi prima in evidenza il valore della fede, che la fede è un'esperienza che si comunica a livello di comunità.
1: Certamente sì, io penso che il Christus Vivit, l'enciclica dica senza se e senza ma, di Papa Francesco, dice senza se e senza ma questa frase, proprio il numero uno: Cristo vive, egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Se stiamo dentro a questo concetto qui, è facile immaginare che l'oratorio sia sì per i giovani, ma dentro viva l'esperienza di un'apertura alla comunità che ha bisogno di essere rivestita di giovinezza, rivestita di una bellezza, di una freschezza anche proprio della fede che pronunciamo e della fede che in qualche modo viviamo. Ecco, qui vuol dire promuovere la crescita integrale della persona, vuol dire proprio stare accanto a quei giovani e a quelle persone, tutte, quindi non solo giovani generazioni, ma tutti quelli che in qualche modo vivono l'esperienza di oratorio, per una crescita integrale, perché diventi protagonista della propria vita. Molte volte invece vediamo, cioè, i giovani, ho la fortuna di incontrare, descrivono gli adulti come tristi. Questa è la prima parola che ci consegnano, no? Ed è tutt'altro rispetto alla dimensione di fede che possiamo esprimere, che noi teoricamente, tendenzialmente dovremmo avere, come dire, già costruita una gioia di una certezza di salvezza importante, bellissima, straordinaria, che è la nella vita eterna. Invece facciamo gran fatica a esprimere questa realtà, questa certezza. Allora, tornando alla dimensione comunitaria, un po' che proponevi nel tuo intervento, io credo che noi abbiamo bisogno di costruire un oratorio che non sia più dentro ad una definizione semplicemente di età, ma dentro ad un percorso che ci fa rende giovani, giovani nella fede, non giovani nel corpo o nell'età, ma una gioventù che possa realisticamente riconsegnare la bellezza di un tempo di vita pieno, ecco, e senza più separare i giovani dagli adulti. Io credo che noi abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi e delle esperienze di vita nel quale tenere insieme i giovani e gli adulti, cioè le famiglie nella loro interezza. In questo tempo le famiglie stanno soffrendo parecchio in termini educativi e i silenzi che si creano all'interno della famiglia potrebbero essere invece riempiti da esperienze nelle quali poi c'è qualcosa da raccontare anche a casa e insieme poter ritrovarsi anche come bellezza della piccola comunità cristiana all'interno delle mura domestiche.
0: Se ricordi, Matteo, Papa Francesco invitava gli anziani a sognare, a non chiudersi nel passato ma a condividere i loro sogni, e nello stesso tempo invitava i giovani a non lasciarsi rubare la speranza ma ad ascoltare i sogni degli anziani per poterli realizzare. E dentro questo intreccio lui vedeva la possibilità tra sogno e profezia di unire le generazioni.
1: Questa esperienza qui, questa visione meravigliosa di Papa Francesco, dice proprio la potenza che l'oratorio, ma la fede cristiana in sé, la dimensione pastorale può avere per le vite di tutti, e questa è una cosa veramente bella, perché lì dentro noi possiamo ricercare quella che sempre di più sembra una battaglia generazionale. Da sempre le generazioni che succedono hanno in qualche modo un'affezione nei confronti di quella precedente. Questo tempo dell'educare però è un tempo nuovo, è un tempo che, seppur nella storia ci sono delle indicazioni molto simili, è un tempo nuovo perché per la prima volta abbiamo una distanza generazionale prepotentemente oppositiva inserita nella questione delle tecnologie, per esempio. Le tecnologie aiutano molto alla distanza generazionale. Invece il pensiero del Papa riporta non agli oggetti, non ai mezzi di comunicazione, ma a ritrovarsi nella vita, nel guardarsi negli occhi, nel fare delle esperienze assieme. E credo che questa sia la realtà umana che maggiormente si concretizza nell'oratorio, perché l'oratorio alla fine si parla poco, ma si fa tanto e si può fare veramente tanto. E questo fare nobilita la relazione, perché fare una cosa insieme vuol dire conoscerti dal di dentro. Infine, il conte Don Bosco diceva che i giovani si conoscono, ma tutti noi, di essere umano, si conosce bene in due momenti della propria vita, quando mangia e quando gioca, e sono due azioni concrete, una che punta alla sopravvivenza della specie, della vita, il cibo, e l'altra che è quella che punta alla sopravvivenza della socialità, perché noi dobbiamo riconoscere che da sempre siamo nell'altro, viviamo di relazione, e nonostante questo tempo sta dicendo il contrario in termini culturali, che ci vuole sempre più diviso, sempre più da solo, la natura umana spinge a un desiderio di incontro meraviglioso con gli altri, e in questo l'oratorio è sicuramente uno spazio utile, bello, nuovo, di nuove novità che possono ridare relazioni importanti, relazioni che cambiano la vita.
0: Vorrei portarti due esperienze, poi chiudiamo anche questo nostro spazio. E non so se tu conosci la casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano, un'opera voluta da Giuseppe Verdi, sostenuta da lui, dove tutti i diritti d'autore delle opere di Verdi vanno in questa casa, e che accoglie gli anziani artisti, perché molto spesso gli artisti, finito il loro periodo, rischiano poi di ritrovarsi per terra. E questa casa non solo ha la caratteristica di accogliere gli anziani artisti, quindi in tutto l'ambito artistico, musicale, di danza e quant'altro, ma al suo interno, lo so perché abbiamo fatto un'intervista da poco proprio con il direttore, al suo interno accoglie anche una quindicina di giovani artisti che non possono permettersi di vivere a Milano, e c'è un intreccio dove i giovani portano la loro speranza a questi anziani e gli anziani comunicano, alla luce della loro esperienza, la loro bellezza della vita trascorsa. E quindi mi fa tornare in mente tutto quello che hai appena sostenuto di questo intreccio. E chiudo facendo la seconda mia citazione, quindi oltre alla casa Giuseppe Verdi, con un film che anche qui non so se tu l'abbia mai visto, Il peggior lavoro della mia vita.
1: No, neanche questo.
0: Ecco, guardati e guardatevi, lo invito i radioascoltatori a guardarsi questo film, e non ve lo racconto perché sennò vi tolgo la poesia, però alla fine si arriva proprio qui. Gli anziani che aiutano i ragazzi che aiutano gli anziani, e si mostra come tutto può cambiare se solo si ha il coraggio di osare. Ti lascio le ultime due battute per chiudere alla luce di queste due sollecitazioni.
1: Ma certamente, guarda, proprio va in qualche modo in sintonia con quello che ci stiamo dicendo e con quello che in qualche modo in Italia stiamo osservando rispetto alla rinascita di queste strutture meravigliose che sono gli oratori. E lì il pensiero bello è che serve una comunità che accompagna e che sa costruire alleanze tra le generazioni. Non è che possiamo restituire le responsabilità agli uni agli altri, ma proprio la responsabilità sta nella costruzione di alleanze, di sguardi e di possibilità di ridonare quello per cui l'oratorio è nato, veramente il ponte tra la chiesa e la strada, veramente il ponte tra la vita tutta e il Vangelo.
0: Io ti ringrazio di cuore, Matteo Pasqual, educatore di comunità, e chiudo con una canzone, Supereroi di Mr. Ryan. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura. Ci salva, ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, ma insieme si può. Grazie a te, Matteo, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma l'alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare

0: farsi coinvolgere con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere e trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyn Amel e Nassera Kermish. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Amel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia a Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due tentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adele raggiunge Nassera Kermish già in mattinata. Nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce. Su di loro è caduta una sofferenza indescrivibile. Ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Roselyne Amel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
4: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne-du-Rouvray per appunto assistere padre Jacques Amel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna, e ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Amel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione e quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente, la passammo insieme e ricordo che al nostro arrivo mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima. Disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro e purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio e sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituata a avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte. E magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui, ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui, fra l'altro, ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono, perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono. E allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere e dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rispondo sì, e l'altra persona all'altro capo del telefono mi chiede: lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray? E io rispondo: beh, Se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente. E aggiungo, mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice, non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta appunto che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico, ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice, ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice, mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi. In particolare, sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice «Fermatevi qui, non potete procedere oltre». Io insisto dicendo «No, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo». E questo militare mi dice «No, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui». Ma io continuo, insisto, protesto e mia figlia mi dice «Mamma, non insistere, non servirà a nulla». E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria, era già di per sé un cattivo presagio, aspettiamo delle ore senza avere notizie, ma io aspetto fiduciosa, ci viene portato del caffè, beh diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi, ma malgrado tutto cerco di rimanere calma perché dentro di me voglio continuare a sperare. E mia figlia mi dice, conoscendoti, mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente e pensavo che saresti scoppiata. No, no, non sono scoppiata perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa ci sentiamo dire che possiamo uscire, ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile e lì francamente comincio a spazientirmi. E ancora una volta mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi «Mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente». E quindi aspetto e in questo cortile delle onoranze funebri arrivano 2 vigili del fuoco. Quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi, rimangono lì, in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. e questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e quattro queste persone rimangono lì, in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo, beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti, in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi e perdo la mia calma. E mi rivolgo a queste quattro persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro, muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le quattro persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza, me la ricordo ancora, probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile. E la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice, beh, tutto è finito, ci sono state due vittime, una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice, mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice, se sua madre ha bisogno di urlare, anche per due ore, la lasci urlare. Ebbene, non ho urlato per due ore. E ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma. E qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare. E ho dovuto subire un intervento per questo. Ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela e in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà e per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.
3: Un dolore indescrivibile per Roslin, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
4: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo e gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto e poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto sì sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato e lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami? Perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io da parte mia ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio che è a circa 500 metri dalla chiesa e quindi non riuscivo a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla e quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti poiché non volevamo aprire, ma poi mia figlia mi dice: no no mamma, devi aprire, devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita. E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro, ma erano già le 11:30 passate e ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo, quindi aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Anissa, mio figlio Sofian, ma appunto manca ancora l'appello Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto, perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice, perché, cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto, no, non si preoccupi, no, non è successo niente di male. E mettono giù. E allora lì cominciamo davvero a andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiederle notizie, aggiornamenti, e lei mi chiede com'era vestito tuo figlio, e allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu, e appunto mi chiede, ma è lì con te, è tornato? E le dico di no, e poi chiedo se lei ha delle notizie, e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo. Ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono. E mi dice, riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì, tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa, appunto ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande, tantissimi interrogativi, vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese, lei sa perché è qui? E io risposi, ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice, sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. Questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa. Non ce l'aspettavamo minimamente.
3: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo, ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roselyne, com'è nato questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
5: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini che erano presenti sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo, come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile, la storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: «Ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto?» «Beh, ero vicino a te», gli risponde l'amico. «Perché stai mentendo?» «No, non sto mentendo», gli risponde. «La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda». E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia che trattava proprio di questo tema. E quindi mi sono detta: beh sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli: dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare, ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre, con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserah. Prima l'ho contattata telefonicamente. E per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni due settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.
3: Lei la aspettava?
5: Sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa, perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra, e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia, e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo, in che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato. Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì, e mi sono detta: no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore, e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto, perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia, ed era veramente presto, e mi hanno detto all'inizio: beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo, perché doveva essere un grande trauma. E ho detto: vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento, quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito, perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo: no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare, perché se cado io, cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto, il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice: signora Kermish, che cosa decide di fare, che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro, oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito, perché non mi aspettavo questa telefonata, e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto: no mamma, non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono: signora Kermish, vorremmo vederla, può venire in rettorato? pensavo che mi avrebbero detto: ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave, quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono: signora Kermisch, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta: sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano. Quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano. E un giorno una delle mie colleghe viene da me e mi dice: Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo. No, ho detto: non voglio parlare con i giornalisti. E mi ha detto: no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora, e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico: ma signora, è da tempo che l'aspetto. Così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.

L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasser Al-Khermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andati a trovare quella tomba che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo. Adele, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di Padre Hamel.

0: da dove sono nate queste parole.
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserà: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adel. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole, erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta: ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta: no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro, io le ho condivise e le ho pensate, perché sono io che ho proposto a Nasserà di accompagnarla sulla tomba di Adel, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello. Erano le parole veramente di mio fratello, che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Amella.

0: una sera a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi, e purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato, e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta: devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse fare qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse far qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare perché mi sono detta: no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo, e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Grazie. Io ringrazio Roslyn Hamel e Nasser Akermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa. Per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. È emergenza caldo non solo in Italia. Il riscaldamento globale del nostro pianeta è infatti destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi Celsius dai livelli preindustriali, il limite massimo dell'accordo di Parigi, probabilmente già entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il report, sarebbe ancora possibile limitare la durata dello sforamento di temperatura e rientrare in breve tempo nei limiti previsti appunto dall'accordo di Parigi del 2015. Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono quasi 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici, dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu, i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi, i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme, e se tutto va bene torneremo a una situazione di maggiore normalità.

città. Così si è espresso oggi il Lido di Venezia, George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. L'attore ha parlato a ruota libera coi cronisti della sua America senza mai citare il presidente Trump. Altri allori per l'Italia: i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppietta azzurra nella vela uomini, infatti con Leonardo Tomasini che ha conquistato la medaglia d'oro e Federico Alan Pilloni l'argento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
1: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
2: Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla?
1: Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
2: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
1: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
2: Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Nostro rifugio è Dio.
1: Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini. Insieme sulla bilancia sono meno di un soffio.
2: Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
1: Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia.
2: Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
0: Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.

0: fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
1: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
1: Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

0: come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
0: Nascondici all'ombra delle tue ali.
1: Difendici, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
2: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.

0: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.
1: Lieti e riconoscenti, preghiamo Dio nostro Padre, che gode nel dispensare i suoi benefici.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo, che spunta al mattino e avvizzisce la sera.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame, e l'acqua viva perché non soffra di sete, inestinguibile.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Concedi a noi una stagione favorevole, la terra produca un raccolto abbondante.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Dona ai defunti la visione del tuo volto, fa che un giorno possiamo godere con loro la gloria dei beati.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: in Blu 2000 News.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiungere.

0: legge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
2: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
3: La visita al lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise 2 donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora 2 alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
4: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dal centrodestra a dare il via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
5: Un'intera comunità sotto shock. A Pietralata, periferia nord-est di Roma, padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
6: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
7: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE, pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più composto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
1: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
8: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici, dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi, i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
9: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nel nostro cuore l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fai maturare ogni germe di bene e custodisci con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Accomodatevi, mettiamoci in ascolto della parola del Signore.

ai Corinzi: io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come essere spirituali, ma carnali, come neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Che cos'è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore li ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio, parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che ad ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È Lui che gioisce il nostro cuore e nel suo santo nome noi confidiamo. Beato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calare del sole, tutte quelle che avevano infermi, affette da varie malattie, li condussero da lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da morte uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò di nuovo in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

alla fine della prima lettura, tratta da una lettera di San Paolo ai Corinzi, viene detto: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo che cosa? Il proprio lavoro. Nella vigna del Signore si richiedono operai. È necessario il Papa, è necessario che ci siano i vescovi, è necessario i sacerdoti, è necessario che i semplici fedeli prendano le loro responsabilità e collaborano in tutti i modi per costruire il regno di Dio sulla terra. Non basta avere la fede, non basta la preghiera. Gesù dice: non chi afferma Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E allora noi domandiamoci: quale attività, quale lavoro, quale impegno io svolgo in seno alla Chiesa? Innanzitutto, non si può lavorare nel regno di Dio se non in unione, perché siamo tutti fratelli e sorelle e tutti responsabili di questa casa di Dio. Ed ecco che viene detto anche da San Paolo: non ha senso che uno dica io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono così, io sono... No, tutti quanti dobbiamo lavorare per costruire il regno di Dio, ognuno secondo le proprie capacità, ma senza invidia, senza gelosia, senza prevaricare le attività degli altri, ma anzi cercando di essere un cuore solo e un'alma sola. Sicuramente se c'è l'unione, il Signore è con noi e sarà non la mia persona a produrre dei frutti, non la persona dell'altro, ma Gesù stesso che si esprime per mezzo nostro. Difatti lui dice: là dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo ad essi. Quindi facciamo in modo che l'unione possa fare la forza, che l'unione possa imprimere uno stampo cristiano nella società di oggi. Dei primi cristiani dicevano: guardate come si vogliono bene, ed era proprio l'affetto fraterno che c'era fra di loro che attirava come una potente calamita tutti coloro che non erano cristiani. Vivendo in modo tale che ci sia veramente l'unione, è anche bello, gradevole stare l'uno accanto all'altro e lavorare insieme per costruire il regno di Dio. E sicuramente il Signore che vuole non parole ma opere ci dirà: bravo servo buono e fedele, già che sei stato fedele nel poco, entra nella gioia del tuo Signore. Ricordiamoci anche che Gesù, a conclusione della nostra esistenza, non ci chiederà conto del Santo Rosario che abbiamo recitato, di questo o di quell'altra messa a cui abbiamo partecipato. No, ci dirà: ero ammalato e siete venuti a visitarmi, ero affamato e mi avete dato. Ecco, cose concrete, lavoro, attività, non tiriamoci mai indietro, e sicuramente il Signore farà tutto il resto, ognuno secondo le proprie possibilità. Coltivi il regno di Dio, si dimostra di essere un vero operaio nella vigna del Signore. Siamo stati chiamati tutti ad andare ad annunciare il regno di Dio. E non conto tanto le parole, sono gli esempi che trascinano, e quindi sentiamoci impegnati nelle cose concrete della umanità di oggi. E sicuramente non solo noi saremo soddisfatti per quello che abbiamo fatto, ma anche gli altri noteranno e lasceranno l'egoismo, l'indifferenza
e verranno ai piedi del Signore per poter anche loro collaborare a costruire un mondo migliore.

0: siamo chiamati ad entrare nel regno di Dio, superando gli ostacoli della nostra umanità ferita. Rivolgiamoci quindi a Cristo dicendo: Figlio di Dio, vieni in nostro soccorso.
1: O Signore, Tu vuoi fare dell'umanità una sola grande famiglia. Aiuta i popoli a superare ogni rivalità ideologica, politica e religiosa. Preghiamo.
0: Figlio di Dio, vieni in nostro soccorso.
1: O Cristo, Tu vuoi che ogni uomo si salvi e giunga alla conoscenza della verità. Fa che la Chiesa porti in tutto il mondo il Tuo messaggio di giustizia e di concordia. Preghiamo.
0: Figlio di Dio, vieni in nostro soccorso.
1: O Cristo, primizia di ogni bene, fa della nostra comunità un segno efficace del Tuo regno. Preghiamo. Signore Gesù, Tu che hai sperimentato il rifiuto da parte dei Tuoi, sii vicino a tutti coloro che sono vittime della sopraffazione e della violenza. Preghiamo. Figlio di Dio, mandato per tutti gli uomini, con la forza di questa Eucaristia, aiutaci a servire i nostri fratelli. Preghiamo.
0: Dio onnipotente ed eterno, che nel Tuo disegno universale di salvezza accoglie tutta l'umanità, fa che attraverso la grazia dei Tuoi sacramenti collaboriamo alla venuta del Tuo regno, per Cristo nostro Signore.

l'offerta che ti presentiamo, che ottenga la tua benedizione, oh Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto il nostro cuore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica queste donne con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Presbitero e il Diacono. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con amore filiale invochiamo il Padre Celeste e discendi insieme. Padre nostro.

liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con affetto fraterno, scambiate un segno di pace.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, ci hai saziati con il pane del cielo. Fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi il nostro cuore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Auguro a tutti quanti una buona serata.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Attacchi russi in Ucraina, Unione Europea e NATO aumentano la pressione su Mosca, il dramma della famiglia Pietralata, lo sgomento del cardinale Reina. La prima opera lirica composta per un battello in un percorso che trasforma le sponde di Roma in un teatro a cielo aperto. E ancora dalle terre etrusche alle Langhe, a Cerveteri il viaggio nell'Italia del vino. E infine a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo. Questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 12 43 722. Droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le lezioni, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, rassicurando che tutti i 160 studenti si trovavano nel rifugio. Durante la notte i russi hanno colpito anche Odessa, dove sono stati danneggiati un edificio residenziale e alcune infrastrutture cittadine. 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Intanto l'Unione Europea e la NATO hanno deciso di aumentare la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ha attribuito per l'appunto alla Russia. Questo l'ha dichiarato anche il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, ha affermato la leader dell'esecutivo UE. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviar ha intervistato Raul Caruso, docente di economia alla Cattolica.
9: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea. Quindi la Russia è in profonda difficoltà economica. Le sanzioni, che in questo momento erano già divenute molto incisive, sembra che lo diventeranno ancora di più. In particolare si va su una forma di sanzioni che a livello di Nazioni Unite si definisce più smart, nel senso più efficaci, perché vanno sugli individui. No, il tema degli asset, il tema degli oligarchi, il tema della difficoltà che potranno avere i russi nella circolazione, nel far circolare i propri capitali. Quindi diciamo che la sensazione è che si voglia dare una spallata decisiva, diciamo così, ma più penso per indurre Putin al negoziato che non per mettere in ginocchio davvero la Russia, cosa che comunque richiederebbe un impegno massiccio che neanche noi siamo in grado di sostenere.
10: A maggior ragione rispetto a quello che lei diceva, c'è anche l'inviato speciale di Putin per lo sviluppo internazionale che ha avvertito che l'economia russa rischia di andare fuori controllo se il governo continuerà a orientarla sempre più verso le esigenze militari. A che punto è l'economia russa anche considerando questo aspetto?
9: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. Questo giusto per dare un'idea della condizione in cui versa la Russia. In questo momento le entrate per il paese Russia derivano da chiaramente le materie prime, gli idrocarburi, cosa che sappiamo tutti, e dall'esportazione di armi. La seconda voce diciamo, dell'economia russa per forza erano sempre state le esportazioni di armi, che chiaramente adesso sono diminuite in maniera sostanziale perché le armi servono agli stessi russi. Non ha più diciamo, interazioni con il mondo high tech manifatturiero, no? È fuori dalle catene del valore, diciamo così. Quindi è una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà, anche perché, detto in totale onestà, è chiaro che la gran parte dei russi vive in una condizione di povertà silenziosa, no? Nel senso che sappiamo che le voci di dissenso non sono consentite, ma la povertà reale in Russia è aumentata in maniera significativa negli ultimi non solo 4 anni, ma io direi negli ultimi 10 anni almeno.
10: Poi c'è l'altra parte, l'aggredito, la vittima, l'Ucraina, che dipende fortemente dagli aiuti economici. L'Unione Europea ha stanziato la tranche più imminente, è di 90 miliardi di euro. Quanto è dipendente l'Ucraina dagli aiuti e quanto è possibile ancora continuare a sostenerla con queste cifre?
9: È possibile sostenerla per un tempo anche lungo, perché l'Unione Europea, con tutte le difficoltà che si possano configurare, rimane il continente che è maggiormente in salute in tutto il mondo, parliamoci chiaro, quindi è inutile che stiamo a fare i conti. Poi i singoli paesi magari potranno avere più o meno difficoltà, ma l'Unione Europea nel suo complesso può sostenere l'Ucraina per un tempo ancora molto lungo. Tutto ciò detto, l'Ucraina è sicuramente dipendente dagli aiuti, non solamente di natura militare, ma aiuti a 360 gradi. Bisogna anche dire che l'economia ucraina ha mostrato anche una capacità di adattamento notevole. Le aziende si stanno spostando in altri territori che non sono quelli maggiormente interessati al conflitto armato per continuare la produzione. Anche l'agricoltura, che è la fonte principale di entrate dall'est ucraina, si è adattata appunto anche attraverso la relocation di alcune produzioni. Quindi diciamo che da un certo punto di vista, e pur rimanendo dipendente dagli aiuti, l'Ucraina ha mostrato una capacità di adattamento che non ci aspettavamo, in tutta onestà. Quindi la situazione è chiaramente migliore per gli ucraini, perché gli ucraini hanno chi li sostiene. I russi devono fare un po' da soli, perché i cinesi acquistano beni russi, prodotti russi, ma non regalano ai russi. Diciamo, l'aspetto negativo di queste condizioni sta nel fatto che la guerra può prolungarsi ancora per un tempo indeterminato.
10: In questo contesto c'è anche il fatto che il Parlamento ucraino ha bocciato dei disegni di legge fiscali che erano richiesti da Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, per ottenere appunto alcuni di questi aiuti. Quanto pesa questa condizionalità all'interno proprio del sistema economico ucraino?
9: Questa è un'ottima domanda, perché diciamo la verità, che l'Ucraina su tanti standard, diciamo, sì, chiamiamoli così, su tanti requirement che noi in Occidente abbiamo, l'Ucraina è decisamente indietro, ecco, è inutile girarci attorno. Diciamo che in questo momento sono in una fase di azzardo morale, la chiamiamo noi, perché sanno che non saranno abbandonati, sanno benissimo questa cosa, quindi magari gli opportunisti magari ne fanno anche buon uso, diciamo. È chiaro che quando ci sarà un cessato il fuoco, comunque un percorso di pacificazione, tutte queste cose, questi nodi arriveranno al pettine.
8: Ci stiamo abituando troppo a questa guerra, tutto ciò non va bene, ci scrive un'ascoltatrice, ed è chiaro anche in questo caso gli appelli di Papa Leone vanno verso questa direzione, non abituiamoci alla guerra, gli appelli costanti del pontefice per salvaguardare insomma le popolazioni coinvolte nelle guerre in tutto il mondo. Ma cambiamo argomento, le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlioletta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. A riguardo abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap.
2: Quando la disabilità entra in una famiglia, cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
3: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
2: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
3: Forse qualcosa in più si poteva aspettare dai fondi europei che sono arrivati anche, diciamo, per aspetti sociali. C'è un problema di sottovalutazione, secondo lei, di questi problemi?
2: Ma sicuramente le politiche sociali sono la cenerentola delle politiche nazionali e territoriali. Occorre un cambio di passo, occorre capire che nei confronti delle persone con disabilità le politiche sociali non sono un costo ma devono diventare un investimento. Bisogna investire per garantire dignità e pari opportunità.
3: Senta, lei ha visto che questi problemi sono più evidenti soprattutto nelle grandi città, perché questo, il caso di Pietralata, è avvenuto appunto nella periferia di Roma, dove probabilmente molte di queste persone poi hanno difficoltà a contattare i servizi sociali, anche poi perché queste hanno sicuramente tutta una serie di casi che non sempre riescono a seguire.
2: Ma cominciamo col dire che la presa in carico da parte dei servizi sociali diventa un puro atto amministrativo. Poi bisogna intervenire in maniera significativa, perché bisogna soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino. Non basta prendere in carico una persona o una famiglia. E naturalmente nelle grandi città tutto questo viene amplificato, perché la richiesta è tanta e i servizi sono sempre meno.
3: Voi a questo punto però che cosa proponete? Perché comunque la coperta, spesso quando parliamo di servizi sociali, assistenza alle tante disabilità che abbiamo nella nostra società, questo ha riguardato il caso di una bambina e di una famiglia, ma sono tanti gli anziani, per esempio, disabili. Concretamente come potremmo fare?
2: Ma guardi, noi nel nostro paese, in Italia, ci sono tre grandi riforme: anziani non autosufficienza, persone con disabilità e il tema del caregiver familiare. Occorre investire risorse importanti se vogliamo che queste tre norme, questi tre interventi possano dare risposte concrete ai nostri cittadini, altrimenti continuiamo a scrivere belle norme ma poco applicabili.
3: Ecco, lei appunto ha parlato di norme, belle norme ma poco applicabili. Per esempio, la madre di questa bambina aveva dovuto lasciare il lavoro per stare accanto appunto a questa ragazza appunto di 5 anni. Il padre era impiegato essenzialmente nello smart working. E qui rimane il tema importante di dover conciliare il tempo da dedicare alla famiglia e quello al lavoro, soprattutto poi quando si ha un'importante disabilità in casa.
2: Beh, sicuramente il tema dei caregiver familiari diventa fondamentale. C'è una proposta di legge in Commissione Affari Sociali, occorre che la politica si dia una svegliata e porti a compimento questo iter legislativo, proprio perché bisogna dare risposte ai nostri cittadini. E poi c'è tutto il tema del welfare aziendale, il lavoro. Il lavoro diventa fondamentale per tutti i nostri cittadini, peraltro il tema del lavoro è all'interno della nostra carta costituzionale, ma lo diventa ancora di più quando all'interno di una famiglia ci sono persone con disabilità. Riuscire a conciliare il lavoro con il tema dell'assistenza familiare diventa complicato, quindi bisogna intervenire anche in questo settore.
8: Purtroppo le famiglie in difficoltà sono lasciate troppo sole, ci scrivono ancora i nostri ascoltatori, per l'appunto mancano le risposte da ogni ambito sociale. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Sei ponti, un battello in viaggio lungo il Tevere e Roma che lentamente si svela sulle note di un'opera composta per essere ascoltata in movimento. Dal 2 al 5 settembre, dopo il debutto nel 2022, torna Fitzcarraldo, la prima opera lirica in assoluto concepita per essere rappresentata a bordo di un battello che attraversa il cuore della capitale italiana, trasformando per 4 giorni il Tevere in un grande teatro a cielo aperto. Il progetto prende ispirazione dal celebre capolavoro cinematografico di Werner Herzog per costruire un'opera originale sulla capacità dell'arte di immaginare una rinascita anche laddove tutto sembra essere andato perduto. E quanto ci ha raccontato il regista e ideatore del progetto, Fabio Morgan.
2: L'idea è semplice ma visionaria, cioè nel senso, io sono stato sempre un appassionato di questo film assurdo che era Fitzcarraldo di Herzog, dove un sognatore appunto era in grado, attraverso un'idea, attraverso la forza di un'idea, di attraversare addirittura un monte con un battello. E un giorno, passeggiando per Roma, in questa nostra straordinaria città che è Roma, e mi sono reso conto che avevamo un fiume straordinario che attraversava il centro della città e quindi un punto privilegiato con cui, da cui vedere la città, e che avevamo dei battelli. E quindi l'associazione è stata semplice, cioè provare a mettere in atto questa sfida produttiva e creare un'opera lirica contemporanea, perché le musiche sono originali, fatte dal maestro Francesco Leineri, e il libretto è originale, fatto dal poeta Andrea Carvelli, che parlasse di Roma, e che quest'opera si svolgesse appunto sul battello mentre percorriamo il Tevere. Quindi Fitzcarraldo diventa in questo senso un simbolo di una visione possibile, perché diciamo il tema tratta di una Roma in cui già è avvenuta l'Apocalisse, e questo Fitzcarraldo con il suo battello, con questa ciurma di attori, attraversa il Tevere tra le decadenze, tra le rovine del passato e la decadenza del presente, ma attraverso l'arte, attraverso il canto, prefigura un immaginario di bellezza, un immaginario estetico che non risponda alla contemporaneità semplicemente come mero meccanismo del capitalismo, ma ha una visione estetica che può riportare la salvezza sulla nostra città e forse su tutti noi.
8: Ecco, in questo caso il fiume Tevere fa proprio da palcoscenico per l'opera.
2: Sì, diciamo l'evento diventa molto visionario, molto interessante, perché ovviamente si solca il Tevere su questo battello mentre si ascolta l'opera lirica, e da tutti i lati vediamo come se fosse un lungo piano sequenza che ci accompagna, tutti i monumenti che possono essere da Castel Sant'Angelo o all'Arapagis o altri palazzi, insomma, che caratterizzano diciamo quel tratto che va dall'isola Tiberina fino a Piazza del Popolo. E quindi lo scenario, mi piace dire che ho fatto l'opera lirica con le scenografie più belle che siano mai state fatte.
8: Qual è un po' l'itinerario, ecco, di questo viaggio artistico ma anche naturalistico?
2: Si parte dall'isola Tiberina e si arriva a Piazza del Popolo e si torna indietro. È proprio un viaggio di andata e ritorno, dove nell'andata si prefigura anche a livello di musicalità e di libretto questa discesa, insomma, in questa Roma apocalittica, e nel ritorno si comincia a vedere una possibile rinascita, tant'è vero che noi ci teniamo in particolar modo a fare una replica all'alba. Ti puoi immaginare quanto sia difficile per cantanti, musicisti e tutti quanti, ma perché succede questa piccola magia che nel ritorno spunta proprio il sole mentre si attratta e mentre Fitzcarraldo diciamo enuncia la sua possibilità di salvezza.
8: Come hai spiegato, in qualche modo la scenografia viene da sé, cioè non è tanto il battello, ecco, che attraversa Roma, ma in qualche modo Roma che si svela al ritmo del battello.
2: Esattamente, io penso che sia molto importante svelare, ecco, è stato un termine molto molto bello, svelare una realtà che adesso spesso ci dimentichiamo, svelare la sacralità della vita, la bellezza della realtà fuori da un meccanismo meramente meccanico, d'attualità, cronachistico, e penso che un artista debba avere questo compito di svelare le bellezze che noi non riusciamo più a vedere.
8: E chiaramente il tutto con questo taglio affascinante, ecco, chi assiste all'opera, chi si ritrova, ecco, a viaggiare in questo itinerario circondato da tanta bellezza, vede tanta bellezza, però ecco, sicuramente un'occasione affascinante.
2: Sì, si fa parte di questa ciurma di superstiti, ma anche di uomini destinati a un futuro radioso, a un futuro appunto idealista, a un futuro fatto di bellezza, d'arte, di un immaginario diverso. Oggi ci sembra a tutti impossibile sfuggire da un immaginario che di fatto non è più un immaginario, è un po' una dittatura. Siamo strangolati, diciamo, da un immaginario imposto su ogni piattaforma, proprio il caso di dire. Ecco, noi ci sottraiamo a questo tipo di contemporaneità e facciamo una scelta veramente inattuale, ma come tutte le scelte veramente inattuali, forse quella che coglie nel segno, cioè quello che unisce tradizione e innovazione, in questo senso anche a livello di linguaggio, cioè l'opera lirica, che è, diciamo, il nostro orgoglio e vanto nazionale, il linguaggio per cui siamo conosciuti nel mondo, per cui tante persone nel mondo imparano la nostra lingua, diventa soltanto un momento di omaggio della tradizione, ma prova a spostarsi nell'innovazione guardando con gli occhi accesi, appassionati la tradizione, ma cercando di portarla più avanti. Ecco, questo uscire fuori dalla claustrofobia, diciamo, del patrimonio storico e provare a fare qualcosa di rendere l'arte non soltanto storiografia, ma materia viva, materia di salvezza, materia appunto di svelamento di una realtà che spesso adesso ci appare impossibile, è il compito visionario che ci siamo dati in qualche modo.
8: È anche una fruizione particolare, perché è possibile, insomma, assistere all'opera a bordo, ecco, del battello, ma anche dalle rive, attraverso dei punti strategici.
2: Sì, è interessante, perché ovviamente magari sia sulle banchine sia sui ponti si possono, diciamo, ascoltare o seguire dalle banchine addirittura quest'opera che avviene sul battello, in questa parentesi che si crea sul battello, perché nonostante sia una zona nel cuore, insomma, di Roma, il traffico, diciamo, delle maledizioni delle nostre beghe quotidiane, paradossalmente stando sul Tevere si attenuano tutti i rumori, si crea veramente una parentesi nella realtà.
8: E quindi, insomma, un'occasione anche per ritrovarsi e assistere chiaramente a un lavoro, a un progetto artistico, circondati anche dalle bellezze di Roma, però ecco, anche il ritrovarsi in qualche modo, l'unirsi fa parte, ecco, del progetto.
2: Assolutamente, assolutamente. L'idea è quella di, come dice Fitzcarraldo, chi sogna può spostare le montagne. Ecco, c'è molto bisogno di questo, c'è molto bisogno sia in campo artistico, ma proprio in campo c'è bisogno di riportare il sacro tra gli uomini, di riportare la bellezza che non riusciamo più a vedere. C'è bisogno di uscire da questa asfissia della contemporaneità meccanicistica. C'è molto bisogno di questo.

0: Viaggio nell'Italia del vino senza lasciare il cuore di Cerveteri. Dal 27 al 30 agosto il Borgo Laziale ha accolto Piazza del Vino e dei Sapori, appuntamento dedicato all'incontro con produttori, territori e differenti culture enologiche che ha unito per l'appunto il territorio ma anche la comunità legata dalla tradizione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato l'organizzatrice dell'evento, Katia Minghi.
1: Un format che la nostra associazione ha ideato nel 2018 qui a Cerveteri, perché Cerveteri 3000 anni fa gli Etruschi sono stati i primi artefici della prima produzione di vino sul litorale a nord di Roma, e quindi c'è una grossa tradizione vinicola, ma soprattutto c'è una grande vocazione vitivinicola del territorio. Quindi diciamo che negli anni 60 era nata una cantina sociale, ma poi, che esiste ancora, però poi gli agricoltori si sono staccati, molti di questi agricoltori, dalla cantina sociale, e hanno dato origine a ognuno ad una propria cantina. Quindi è una, diciamo, una vocazione e una tradizione molto, molto forte. Con la Piazza del Vino e dei Sapori noi ovviamente intendiamo dare risalto. In queste 8 edizioni abbiamo dato risalto a tutte quelle che sono le realtà territoriali a livello di produzione vinicola, ma il fatto di invitare le cantine di tutte quelle regioni dove comunque il popolo etrusco ha lasciato una traccia, perché gli etruschi sono stati molto importanti per la viticoltura, e quindi invitiamo anche le cantine di queste zone, e questo è bello perché così le persone possono comunque vedere qual è la differenza, no, a livello organolettico, magari tra un vino, tra lo stesso un vino che viene fatto con lo stesso vitigno, magari che viene fatto nel Lazio o che viene fatto in un'altra regione, e quindi quali possono essere le differenze sia a livello organolettico che a livello sensoriale.
0: Anche perché si parte in questo caso da Cerveteri per uno sguardo che si allarga però a tutta la regione del Lazio, ma anche a tutta l'Italia.
1: Sì, infatti avevamo tutte le regioni, dal Piemonte alla Calabria, perché anche in Piemonte sono arrivati gli Etruschi, così come sono arrivati in Trentino e in tante regioni del centro Italia, ma anche nella Campania, eccetera. Perché il popolo etrusco è stato il primo popolo a mettere in verticale la vite, perché la vite a livello selvatico cresceva in orizzontale, era come una liana che cresceva e invadeva il territorio, e loro sono stati i primi in assoluto a metterla in verticale, perché la legavano agli alberi, praticamente facevano crescere questa vite attaccata al ramo degli alberi, e questo aveva un duplice scopo: uno era quello di proteggere quindi il prodotto e l'uva dalle intemperie, quindi dalla grandine, dal freddo, perché la chioma dell'albero ovviamente la proteggeva. E secondo, gli permetteva alla superficie sotto di coltivarla con cereali, legumi, con quelli che erano gli altri ortaggi che servivano alla popolazione. Poi ovviamente i greci e i romani invece la differenza era che loro legavano la vite con dei tutori morti, quindi a dei pali di castagno, questa era sostanzialmente, tant'è che se andiamo in Umbria o se andiamo in tutta quella che è la zona di Aversa, in Campania, nella zona della Sprigna, ancora possiamo vedere queste alberate, queste file interminabili di vite legate agli alberi e che quindi si sviluppano in verticale in altezza.
0: E dunque un viaggio tra i sapori, ma non solo, un viaggio anche nella storia, un viaggio nel territorio, anche nell'ambiente.
1: Sì, perché in questa che è la Sagra dell'Uva, questa era la 63esima edizione della Sagra dell'Uva, si chiama Sagra dell'Uva perché negli anni 60 Cerveteri produceva molta uva da tavola. Poi ovviamente anche con le crisi del mercato, la pelle, diciamo persone che non volevano più coltivare la terra, la produzione di uva da tavola è stata smessa a favore di altre coltivazioni, e in particolare a favore dell'uva da vino, per produrre vino, visto che comunque il vino di Cerveteri era alquanto rinomato. E per cui l'abbiamo trasformato nel corso degli anni, la città di Cerveteri ha trasformato nel corso degli anni questa sagra e l'ha chiamata Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti, perché comunque l'uva da tavola non c'era più. Ecco perché c'è questo discorso. In più abbiamo lavorato con tutte le associazioni del territorio, perché Cerveteri condivide il sito UNESCO della necropoli di Cerveteri con la città di Tarquinia. Considerate che a Tarquinia ci sono le necropoli, diciamo, più importanti che con gli affreschi, mentre a Cerveteri abbiamo la necropoli più grande in assoluto, perché ci sono oltre 20.000 tombe. E quindi c'erano delle associazioni che si occupano sono guide turistiche del territorio e archeologhe, e loro hanno fatto l'alba alla necropoli, ma hanno accompagnato i turisti alle cascatelle, in un'altra tomba, nelle tombe dell'Abetone, che sono difficilmente durante l'anno non si vedono e che questa occasione sono state aperte, e che quindi abbiamo accompagnato tutti i turisti o coloro che volevano vederle, anche le persone del posto. Quindi abbiamo dato la possibilità di conoscere tutto questo territorio intorno a Cerveteri, che è un territorio veramente meraviglioso.
0: Ecco, quanto è importante quando vengono organizzati, ecco, eventi di questo tipo, proprio il legame con il territorio, per quanto riguarda anche la comunità, ecco, si è vissuto anche questo?
1: Sì, assolutamente, perché comunque in questo weekend sono arrivate tantissime persone. È stato bello rivedere anche i rioni, perché Cerveteri è divisa in rioni, che hanno organizzato tutta la sfilata dei carri allegorici. Il sabato pomeriggio hanno fatto la gara della pigiatura, quindi noi gli abbiamo organizzato il palco con tutte queste grandi tinozze, con l'uva da vino, e quindi si sono sfidati uno con l'altro i rioni per vedere a fare la pigiatura come una volta, insomma, con i piedi, e vedere chi arrivava prima. Quindi è stata vedere proprio la popolazione che ha partecipato in massa, con un pubblico grandissimo, i rioni che hanno fatto i carri. Cioè, fare i carri significa lavorare mesi prima, di notte, la sera, perché ovviamente tutti abbiamo un lavoro e quindi durante il giorno facciamo quello che dobbiamo fare, e poi la sera tutti insieme hanno realizzato tutti i carri che poi hanno sfilato, tutti i figuranti, i costumi, quindi c'è stata veramente una grandissima partecipazione. I rioni per quest'anno hanno partecipato tutti insieme, mentre magari qualche anno addietro qualcuno si era defilato, quindi si erano un po' allontanati da queste tradizioni. E in questi anni, diciamo di concerto, tutte le associazioni, la Proloco e il Comune, abbiamo lavorato proprio per riportare in auge tutte queste tradizioni popolari. Ovviamente c'è stata una grandissima presenza, una grande affluenza di pubblico, e in questo contesto abbiamo realizzato l'ottava edizione della Piazza del Vino e dei Sapori, che rimane proprio in una piazzetta sul centro storico, quindi rimane diciamo fuori, al di fuori di quella che è la sagra con le bancarelle, insomma quella che è la sagra che tutti intendiamo. E qui abbiamo realizzato un vero salotto del vino e del cibo locale, dove le persone potevano venire, acquistarsi il calice con la taschina, fare le loro degustazioni, mangiarsi un affettato locale, oppure un panino con l'hamburger prodotto sul territorio. E poi c'erano gli spettacoli musicali, quindi la prima sera c'è stato i Quantatori Acoustic Band, che hanno fatto musica con la fisarmonica, molto molto bella, hanno cantato, diciamo, quelle che sono le canzoni che un po' conosciamo un po' tutti, no? La seconda sera c'è stata una serata dedicata alle danze popolari, quindi dalla pizzica alla taranta, alla quadriglia, e quindi vedere il pubblico che ballava, che partecipava insieme, è stato veramente bello. Il sabato abbiamo fatto una serata di soul and jazz, e la domenica abbiamo terminato con un po' di soul e swing, quindi c'è stata un po' per tutti i gusti, e la piazza è stata sempre piena, piena, piena di gente.
0: Alle 16.36 ci fermiamo per un po' di musica, ci ascoltiamo Lana Del Rey, Summertime Sadness, un po' la tristezza di quest'estate che sta volgendo verso la sua conclusione, ma ogni nuova stagione riparte, inizia sempre con una motivazione nuova. Ci fermiamo per un po', torniamo poi in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Torna a Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, il focus dell'edizione 2026, in programma dal 1 al 4 settembre, e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relativa attività giornalistica, dai conflitti armati all'intelligenza artificiale, fino al ruolo della diplomazia. E allora noi ci colleghiamo proprio con Otranto e salutiamo il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Gianmarco, come l'hai detto bene, proprio l'hai presentato come si deve questo festival, che poi in realtà, sai, qua c'è fermento, perché al di là del programma e dei momenti più attesi, compreso quello stasera con Don Coluccia, che sarà assoluto protagonista sul palco, poi c'è il pubblico che interagisce con i relatori e poi ci sono le domande, poi attraverso i social arrivano spunti, già si parla della prossima edizione. Questo, devo dire, accade un po' ogni anno, che si guarda sempre all'anno che verrà. Quindi assolutamente Otranto, noi siamo al mondo alla radio, diciamo che oggi c'è un po' di mondo, soprattutto di Mediterraneo, qui ad Otranto, e domani inizieranno anche ad arrivare una serie di ospiti internazionali, da giornalisti palestinesi fino a colleghi, una collega in particolare statunitense, non diciamo tutto, avrò l'onore di intervistarla, magari ne parleremo meglio domani, che è stata rapita in Iraq la scorsa primavera, poi rilasciata dopo una decina di giorni. Insomma, sarà anche il modo per Gianmarco sottolineare ancora una volta quanto sia importante il ruolo dei cosiddetti inviati di guerra, non a tutti piace essere chiamati così, ma insomma di colleghi e colleghi che operano in scenari di conflitto armato.
1: Festival Giornalisti, che mette in primo piano le personalità che poi raccontano le storie, raccontano gli avvenimenti, non è, ecco, un festival sul giornalismo, ma proprio i giornalisti, ecco, in questo caso protagonisti.
2: Hai detto bene, ma sai perché? Perché ancora una volta insisto, le centinaia di persone che partecipano all'evento, che è del tutto gratuito, ricordo, il largo di Porta Alfonsina nel cuore di Otranto, potete venire se vi trovate nei dintorni anche questa sera, vogliono conoscere più da vicino il mondo del giornalismo, che per chi ne fa parte a volte può sembrare un po' misterioso, un po' inaccessibile, un po' di nicchia. In realtà, colleghe e colleghi, noi come media partner ci mettiamo lì dinanzi alle persone e senza formalismi, senza rigidità, si cerca di raccontare ciò che funziona del giornalismo, ciò che non funziona, ciò che dovrebbe funzionare meglio. E poi non mancano mai gli interventi dei più giovani che dicono: ma perché un caso, ora senza fare esempi specifici, che magari non dovrebbe diventare mediatico lo diventa? E magari una guerra che è una notizia viene dimenticata? Ecco, queste domande ti mettono un po' in crisi, però fa parte ovviamente del mestiere e del festival.
1: Sono tanti gli ospiti che si susseguiranno in queste giornate, lo ripetiamo, dal 1 al 4 settembre il festival, e tu hai già raccolto una voce, Andrea.
2: Sì, ti do una dietro le quinte. Questa intervista è stata registrata stanotte a Luna, questo tanto per dare l'idea poi di come Otranto, come spesso accade nel sud d'Italia e più in generale nel sud d'Europa, quando c'è un evento si protrae anche nel cuore della notte. Lui è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'FNSI, è un collega, un giornalista RAI, Vittorio di Trapani, e il suo intervento è stato tra i più applauditi, devo ammetterlo, nella serata di ieri, la serata inaugurale, perché è riuscito a fare esattamente quanto dicevamo prima, cioè a parlare con le persone e a farle sentire meno lontane dal cosiddetto mondo del giornalismo. L'ha detto bene te, non è un festival per gli addetti ai lavori. Allora ho chiesto innanzitutto, e poi ascolteremo grazie alla regia questo contributo, in che modo allora è possibile evitare che ci siano delle spaccature tra i cosiddetti ascoltatori, spettatori, lettori e i giornalisti. Ascoltiamo.
3: Continuando a fare il nostro lavoro, seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere. Cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
0: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il Capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e i cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
3: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati, noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
0: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
3: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone e quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco. Ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza, e il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
0: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
3: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità, perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico e ai cittadini di metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo E dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
1: Le parole sono azione, i giornalisti con le parole devono costruire ponti, non muri, riprendendo anche un po' il pensiero di Papa Francesco. Prima Papa Leone, poi, ecco questo il uno dei messaggi lanciati da Vittorio di Trapani. Andrea De Angelis.
2: Sì, hai ragione, così, perché lui, partendo proprio dalle parole del Papa, da quanto e tante volte l'hanno fatto i vescovi di Roma, non solo Leone ma anche i suoi predecessori, hanno ricevuto ad esempio in Vaticano i giornalisti o comunque hanno parlato dell'importanza della comunicazione, la persona è sempre al centro, fa parte poi di quel concetto di sviluppo umano integrale che bene conosciamo anche attraverso i nostri microfoni, i nostri ascoltatori. Io posso dirti che FNSI, insomma la federazione, è il sindacato dei giornalisti, questo sempre per semplificare e parlare chiaro. È chiaro che ogni sindacato, compreso quello dell'informazione, diciamo così, deve mettere al centro le persone. Poi le sfide sono tante, perché non sempre si fa l'interesse di tutti, o magari si scivola nell'interesse particolare. Con Vittorio parlavamo anche di questo, dei rischi che talvolta si possa dimenticare una parte in nome di una semplificazione. E poi altro tema centrale, e ti anticipo, ne parleremo anche con altri colleghi, tra i quali Paolo Di Gian Antonio, lui è uno storico, inviato di guerra della RAI, nonché primo conduttore del principale telegiornale dell'emittente italiana. L'altro tema, dicevo, è quello della presenza sul territorio. Gabriella Simoni, che è stata qui a Otranto, che abbiamo ospitato più volte in radio e che anche lei è stata inviata di guerra in numerosi scenari, non da ultima l'Ucraina, ama sempre dire che lei, a costo di poter sembrare quasi vicina alle frontiere dell'utopia, non scrive mai nulla e non racconta mai nulla quando è inviata in guerra di ciò che non vede, che Gianmarco può sembrare un'ovvietà, ma tale non è. Cioè, raccontare solo ciò che si vede è sempre più complesso. Perché? Perché si viaggia meno, perché ci sono meno editori che investono soldi per far partire i loro redattori e perché è sempre più abituale il ricorso alle cosiddette nuove tecnologie che a volte sostituiscono i nostri occhi. Raccontare ciò che si vede però è formidabile per aumentare la qualità del giornalismo.
1: Ancora messaggi al 335-1243722, in particolare Andrea ti giro una riflessione di una nostra ascoltatrice che sottolinea l'importanza del lavoro del giornalista, che dovrebbe sempre consegnare, raccontare la verità dei fatti. Ecco, questo un po' anche sul solco di quello che ci raccontavi, di quello che ci raccontava anche Vittorio di Trapani.
2: Esattamente, si sposa alla perfezione questo messaggio, ma veramente ciò che viene detto su questo palco, secondo me la forza di questo festival è ciò che il pubblico vuole, non che sia detto ma che sia fatto, non che sia promesso ma che si verifichi. E se c'è da fare un'autocritica, ben venga, perché fa parte anch'essa di un festival. Domani Gianmarco, e magari poi ne parleremo a quest'ora con te, conduci sempre tu, giusto, domani?
1: Corretto.
2: Non mi sbaglio, esatto. E domani sera ci sarà un panel interamente dedicato, io sarò tra i relatori, alla diplomazia cattolica. Ci sarà lo stesso Di Gian Antonio e poi ancora l'arcivescovo di Otranto. Si cercherà di spiegare in che modo la Chiesa, in che modo il Vaticano può favorire percorsi di pace, partendo da un assunto che ovviamente non faccio io, essendo un tuo collega e dunque lavorando al servizio della Santa Sede, ma che fanno tanti colleghi anche in questi giorni, e poi magari ti farò anche qualche nome domani, ovvero se dovessimo togliere la voce del Papa, chi oggi con tanta insistenza parla e chiede e pretende la pace? Una domanda che pongo lì, che non riguarda ovviamente il singolo cittadino, sappiamo quanto ciascuna e ciascuno di noi desideri ardentemente la pace, ma che si rivolge invece ad altri leader e ad altri poteri. E anche questa, di questo parleremo,
1: esatto,
2: domani.
1: Un'anticipazione anche dei prossimi temi. Tra l'altro ricordiamo, Andrea, noi ci sentiremo nelle prossime ore, nelle prossime puntate, sia del Mondo alla Radio sia la mattina con Radio Vaticana con voi, però i servizi all'interno dei radiogiornali, e soprattutto è possibile anche leggere tramite il portale Vatican News i tuoi resoconti dal Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto.
2: Esatto, e poi seguite anche la nostra pagina X, perché lì in diretta, insomma, mostreremo anche visivamente dei contenuti, vi faremo essere a Otranto, anche se magari siete lontani, come in questo momento io sono lontano circa 500-600 chilometri, non so, dal Vaticano.
1: Grazie Andrea De Angelis.
2: Grazie.
1: Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi prosegue la programmazione della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.

0: Grazie.
1: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
2: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
3: In Blue Live. I concerti della tua vita.

Sotto la fuga entrambi, verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata, dove galleggia Milano, non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadini. Gli incendiarono il letto, sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba, un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est, chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle sale non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto

Nata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo. Si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messe, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini.

fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica dell'esame si sentiva cantare, quant'è bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

Gli ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palestinisti e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo.

0: battaglie da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 2 settembre.
2: Sono le 22:01.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 2 settembre.
2: Sono le 22:43.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

like that. You know, I don't really like to socialize with them.

0: prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.

0: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella Sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
0: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del Deuteronomio, al capo 34. Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima della Pisga che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale, il Negeb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bat Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, all'inizio di questa parola vorrei salutare con molto affetto Monsignor Miroslav, Vescovo di Boar nella Repubblica Centrafricana, paese che ha al cuore della preghiera, della vita della comunità e del suo impegno per la pace. Benvenuto, Monsignore. Martin Luther King, nella sua lotta di liberazione contro la discriminazione negli Stati Uniti, si è riconosciuto in Mosè e nella sua predica pronunciata la sera prima dell'attentato concluse quasi come se avesse previsto la propria morte: «Sono stato sulla montagna, voglio fare solo la volontà di Dio, è Lui che mi ha permesso di salire, ho guardato lontano, ho visto la terra promessa, forse non vi sarò con voi, ma voglio che sappiate stasera che come popolo noi arriveremo alla terra promessa. Sono felice stasera, non sono preoccupato, non ho paura degli uomini. I miei occhi hanno visto la gloria della venuta del Signore». Siamo, sorelle e fratelli, anche noi oggi con Mosè sul Monte Nebo, ascoltando questa parola del Deuteronomio. Mosè è su quel monte, solo, solo con Dio, e nelle mani della sola grazia del Signore, che gli mostra tutta la terra promessa, la terra che aveva giurato di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe e alla loro discendenza. Gliela mostra, anche se Mosè aveva una buona vista, ci dice la Scrittura, ma gli dice che lui non vi entrerà. A questo segue un fatto sorprendente, e Dio stesso, dicono molti commentatori, che il Signore, appunto, seppellirà Mosè nella valle di Moab. La mano di Dio è su di lui. Mosè è solo, ma non è solo, nemmeno nell'ora estrema della sua morte. Mosè è con il Signore, con la fede, con la parola di Dio, con una vita benedetta da Dio. La solitudine su quel monte è morta per sempre. In quell'ultimo pezzo di strada, quell'ultimo passaggio che il profeta deve compiere da sola, ormai distaccato dal suo popolo, dalla sua famiglia, dalla sua comunità, dai suoi affetti, in terra straniera, Mosè non è solo. La mano di Dio è su di lui. È Dio stesso che mette le mani su di lui e, secondo i commentatori, lo seppellisce amorevolmente, proprio in terra straniera. La solitudine che ancora oggi brucia la vita e il cuore di molte persone nel nostro mondo e dilaga nelle nostre società, la solitudine vissuta come spaesamento, sradicamento, abbandono, quella solitudine è vinta dall'amore di Dio. La solitudine, quella casa della schiavitù, la solitudine, il faraone che non avrebbe mai permesso a Mosè di giungere fino al confine della terra promessa, quella solitudine è sconfitta sul monte Nebo. La mano di Dio è su Mosè. Mosè non finisce nel nulla. Così noi, fratelli e sorelle, non finiremo nel nulla, ma nelle mani di Dio. Questa è la promessa che riceviamo. È Dio a seppellire Mosè. Nessuno sa dove è sepolto, ci dice la Scrittura. Mosè sparisce agli sguardi degli israeliti. Nessuno ha mai saputo dov'è la sua tomba. In questo certamente non c'è freddezza o incuria. Il popolo, malgrado tutto quello che era accaduto, era affezionato a Mosè, lo piange per 30 giorni, si ferma nonostante sia così vicino al traguardo. Ma lo sguardo di quel popolo è già oltre, vede la terra. Mosè muore, ma il popolo può andare avanti, mettere piede nel paese promesso che si apre davanti a loro. Mosè ha saputo guardare oltre e ha guardato oltre anche per il suo popolo. E il Deuteronomio riconosce in lui un profeta, anzi il più grande abbiamo ascoltato di tutti i profeti. Un uomo che nonostante le proprie debolezze e fragilità ha saputo affidarsi a Dio, guardando sempre oltre,
oltre il deserto della solitudine, oltre la schiavitù e la tentazione degli idoli, oltre il fragore delle armi nemiche. Mosè ha parlato con Dio, afferma l'Esodo, come una persona parla con un amico. Di più, dopo Giacobbe che lottò con lui, è l'unico che lo ha visto faccia a faccia, ha potuto contemplare il suo volto potente e misericordioso, il volto di un amico che non ti abbandona, che ti parla e che ti mostra un futuro pieno di speranza. Il Siracide aggiunge che il Signore aveva scelto Mosè per la sua fedeltà e la sua umiltà. Davanti al Faraone e agli inganni dei suoi maghi, quell'uomo che aveva confessato di essere impacciato a parlare mostrò tutta la potenza di Dio perché si fidò della parola del Signore. Gli israeliti su quel monte sono come costretti a guardare avanti, al paese che si apre davanti a loro. Non possono fermarsi a guardare la tomba di Mosè. Non c'è nessun punto d'aggancio per un culto di quell'uomo. Sono costretti a scendere dal monte. Con Mosè sappiamo, ma con il vasto panorama della terra promessa, già negli occhi e nella mente. Sorelle e fratelli, la morte di Mosè ci fa riflettere che abbiamo un cuore più grande perché amato da Dio, un cuore libero perché sa guardare oltre, perché benedetto dal Signore, un cuore nelle mani di Dio, tanto che, come dice Giovanni nella sua prima lettera, anche se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore, Egli conosce ogni cosa. Se una persona all'età di 120 anni riesce a guardare fiduciosamente in avanti, nonostante l'amarezza accumulata lungo gli anni, e ora anche per quest'ultima sconfitta di non poter raccogliere i frutti della propria fatica, significa che la parola di Dio è penetrata nel suo cuore, ha dato frutto, che la fede maturata in lui è una fede salda. Mosè, benedetto dal Signore, guarda fiduciosamente in avanti. All'età di 120 anni impone le mani su Giosuè e lo rende pieno dello spirito di saggezza. Così il Signore Gesù è sempre davanti a noi e ci chiama ancora questa sera e ci dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati, liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia oggi e sempre.

0: Radio Caressim Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: Pantheon
6: in semblance do
7: sangue. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Attacchi russi in Ucraina, Unione Europea e NATO aumentano la pressione su Mosca, il dramma della famiglia Pietralata, lo sgomento del cardinale Reina. La prima opera lirica composta per un battello in un percorso che trasforma le sponde di Roma in un teatro a cielo aperto. E ancora dalle terre etrusche alle Langhe, a Cerveteri il viaggio nell'Italia del vino. E infine a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 12 4.

0: La pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ha attribuito per l'appunto alla Russia. Questo l'ha dichiarato anche il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, ha affermato la leader dell'esecutivo UE. Sugli ultimi sviluppi, Michele Raviarra ha intervistato Raul Caruso, docente di economia alla Cattolica.
1: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea. Quindi la Russia è in profonda difficoltà economica, le sanzioni che in questo momento erano già divenute molto incisive, sembra che lo diventeranno ancora di più, in particolare si va su una forma di sanzioni che a livello di Nazioni Unite si definisce più smart, nel senso più efficaci, perché vanno sugli individui. No, il tema degli asset, il tema degli oligarchi, il tema della difficoltà che potranno avere i russi nella circolazione, nel far circolare i propri capitali. Quindi diciamo che la sensazione è che si voglia dare una spallata decisiva, diciamo così, ma più penso per indurre Putin al negoziato che non per mettere in ginocchio davvero la Russia, cosa che comunque richiederebbe un impegno massiccio che neanche noi siamo in grado di sostenere.
2: A maggior ragione rispetto a quello che lei diceva, c'è anche l'inviato speciale di Putin per lo sviluppo internazionale che ha avvertito che l'economia russa rischia di andare fuori controllo se il governo continuerà a orientarla sempre più verso le esigenze militari. A che punto è l'economia russa anche considerando questo aspetto?
1: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. Questo giusto per dare un'idea della condizione in cui versa la Russia. In questo momento le entrate per il paese Russia derivano da chiaramente le materie prime, gli idrocarburi, cosa che sappiamo tutti, e dall'esportazione di armi. La seconda voce diciamo dell'economia russa per forza erano sempre state le esportazioni di armi, che chiaramente adesso sono diminuite in maniera sostanziale perché le armi servono agli stessi russi. Non ha più diciamo interazioni con il mondo high tech manifatturiero, no? È fuori dalle catene del valore, diciamo così. Quindi è una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà, anche perché, detto in totale onestà, è chiaro che la gran parte dei russi vive in una condizione di povertà silenziosa, no? Nel senso che sappiamo che le voci di dissenso non sono consentite, ma la povertà reale in Russia è aumentata in maniera significativa negli ultimi non solo 4 anni, ma io direi negli ultimi 10 anni almeno.
2: Poi c'è l'altra parte, l'aggredito, la vittima, l'Ucraina, che dipende fortemente dagli aiuti economici. L'Unione Europea ha stanziato la tranche più imminente, è di 90 miliardi di euro. Quanto è dipendente l'Ucraina dagli aiuti e quanto è possibile ancora continuare a sostenerla con queste cifre?
1: È possibile sostenerla per un tempo anche lungo, perché l'Unione Europea, con tutte le difficoltà che si possano configurare, rimane il continente che è maggiormente in salute in tutto il mondo, parliamoci chiaro, quindi è inutile che stiamo a fare i conti, poi i singoli paesi magari potranno avere più o meno difficoltà, ma l'Unione Europea nel suo complesso può sostenere l'Ucraina per un tempo ancora molto lungo. Tutto ciò detto, l'Ucraina è sicuramente dipendente dagli aiuti, non solamente di natura militare, ma aiuti a 360 gradi. Bisogna anche dire che l'economia ucraina ha mostrato anche una capacità di adattamento notevole. Le aziende si stanno spostando in altri territori che non sono quelli maggiormente interessati al conflitto armato per continuare la produzione. Anche l'agricoltura, che è la fonte principale di entrate dall'estero ucraina, si è adattata appunto anche attraverso

0: relocation di alcune produzioni, quindi diciamo che da un certo punto di vista, pur rimanendo dipendente dagli aiuti, l'Ucraina ha mostrato una capacità di adattamento che non ci aspettavamo, in tutta onestà. Quindi la situazione è chiaramente migliore per gli ucraini, perché gli ucraini hanno chi li sostiene. I russi devono fare un po' da soli, perché i cinesi acquistano beni russi, prodotti russi, ma non regalano ai russi. Diciamo, l'aspetto negativo di queste condizioni sarà il fatto che la guerra può prolungarsi ancora per un tempo indeterminato.
1: In questo contesto c'è anche il fatto che il Parlamento ucraino ha bocciato dei disegni di legge fiscali che erano richiesti da Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, per ottenere appunto alcuni di questi aiuti. Quanto pesa questa condizionalità all'interno proprio del sistema economico ucraino?
0: Questa è un'ottima domanda, perché diciamo la verità, che l'Ucraina su tanti standard, diciamo, sì, chiamiamoli così, su tanti requirement che noi in Occidente abbiamo, l'Ucraina è decisamente indietro, ecco, è inutile girarci attorno. Diciamo che in questo momento sono in una fase di azzardo morale, la chiamano noi, perché sanno che non saranno abbandonati, sanno benissimo questa cosa, quindi magari gli opportunisti magari ne fanno anche buon uso, diciamo. È chiaro che quando ci sarà un cessato il fuoco, comunque un percorso di pacificazione, tutte queste cose, questi nodi arriveranno al pettine.
2: Ci stiamo abituando troppo a questa guerra, tutto ciò non va bene, ci scrive un'ascoltatrice, ed è chiaro anche in questo caso gli appelli di Papa Leone vanno verso questa direzione, non abituiamoci alla guerra, gli appelli costanti del pontefice per salvaguardare insomma le popolazioni coinvolte nelle guerre in tutto il mondo. Ma cambiamo argomento, le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti. Così il cardinale vicario Baldassarre Reina, in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlioletta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. A riguardo abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap.
3: Quando la disabilità entra in una famiglia, cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti, senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
4: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
3: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
4: Forse qualcosa in più si poteva aspettare dai fondi europei che sono arrivati anche, diciamo, per aspetti sociali. C'è un problema di sottovalutazione, secondo lei, di questi problemi?
3: Ma sicuramente le politiche sociali sono la cenerentola delle politiche nazionali e territoriali. Occorre un cambio di passo, occorre capire che nei confronti delle persone con disabilità le politiche sociali non sono un costo, ma devono diventare un investimento. Bisogna investire per garantire dignità e pari opportunità.
4: Senta, lei ha visto che questi problemi sono più evidenti soprattutto nelle grandi città, perché questo, il caso di Pietralata, è avvenuto appunto nella periferia di Roma, dove probabilmente molte di queste persone poi hanno difficoltà a contattare i servizi sociali, anche poi perché queste hanno sicuramente tutta una serie di casi che non sempre riescono a seguire.
3: Ma cominciamo col dire che la presa in carico da parte dei servizi sociali diventa un puro atto amministrativo. Poi bisogna intervenire in maniera significativa, perché bisogna soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino. Non basta prendere in carico una persona o una famiglia. E naturalmente nelle grandi città tutto questo viene amplificato, perché la richiesta è tanta e i servizi sono sempre meno.
4: Voi a questo punto però che cosa proponete? Perché comunque la coperta spesso, quando parliamo di servizi sociali, assistenza alle tante disabilità che abbiamo nella nostra società, questo ha riguardato il caso di una bambina e di una famiglia, ma sono tanti gli anziani, per esempio, disabili. Concretamente come potremmo fare?
3: Ma guardi, noi nel nostro paese, in Italia, ci sono tre grandi riforme: anziani non autosufficienza, persone con disabilità e il tema del caregiver familiare. Occorre investire risorse importanti se vogliamo che queste tre norme, questi tre interventi possano dare risposte concrete ai nostri cittadini, altrimenti continuiamo a scrivere belle norme ma poco applicabili.
4: Ecco, lei appunto ha parlato di norme, belle norme ma poco applicabili. Per esempio, la madre di questa bambina aveva dovuto lasciare il lavoro per stare accanto appunto a questa ragazza appunto di 5 anni. Il padre era impiegato essenzialmente nello smart working. E qui rimane il tema importante di dover conciliare il tempo da dedicare alla famiglia e quello al lavoro, soprattutto poi quando si ha un'importante disabilità in casa.
3: Beh, sicuramente il tema dei caregiver familiari diventa fondamentale. C'è una proposta di legge in Commissione Affari Sociali, occorre che la politica si dia una svegliata e porti a compimento questo iter legislativo, proprio perché bisogna dare risposte ai nostri cittadini. E poi c'è tutto il tema del welfare aziendale, il lavoro. Il lavoro diventa fondamentale per tutti i nostri cittadini, peraltro il tema del lavoro è all'interno della nostra carta costituzionale, ma lo diventa ancora di più quando all'interno di una famiglia ci sono persone con disabilità. Riuscire a conciliare il lavoro con il tema dell'assistenza familiare diventa complicato, quindi bisogna intervenire anche in questo settore.
2: Purtroppo le famiglie in difficoltà sono lasciate troppo sole, ci scrivono ancora i nostri ascoltatori, per l'appunto mancano le risposte da ogni ambito sociale. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Sei ponti, un battello in viaggio lungo il Tevere, e Roma che lentamente si svela sulle note di un'opera composta per essere ascoltata in movimento. Dal 2 al 5 settembre, dopo il debutto nel 2022, torna Fitzcarraldo, la prima opera lirica in assoluto concepita per essere rappresentata a bordo di un battello che attraversa il cuore della capitale italiana, trasformando per 4 giorni il Tevere in un grande teatro a cielo aperto. Il progetto prende ispirazione dal celebre capolavoro cinematografico di Werner Herzog per costruire un'opera originale sulla capacità dell'arte di immaginare una rinascita anche laddove tutto sembra essere andato perduto. È quanto ci ha raccontato il regista e ideatore del progetto, Fabio Morgan.
3: L'idea è semplice ma visionaria, cioè nel senso, io sono stato sempre un appassionato di questo film assurdo che era Fitzcarraldo di Herzog, dove un sognatore appunto era in grado, attraverso un'idea, attraverso la forza di un'idea, di attraversare addirittura un monte con un battello. E un giorno, passeggiando per Roma, in questa nostra straordinaria città che è Roma, mi sono reso conto che avevamo un fiume straordinario che attraversava il centro della città e quindi un punto privilegiato con cui, da cui vedere la città, e che avevamo dei battelli. E quindi l'associazione è stata semplice, cioè provare a mettere in atto questa sfida produttiva e creare un'opera lirica contemporanea, perché le musiche sono originali, fatte dal maestro Francesco Leineri, e il libretto è originale, fatto dal poeta Andrea Carvelli, che parlasse di Roma, e che quest'opera si svolgesse appunto sul battello mentre percorriamo il Tevere. Quindi Fitzcarraldo diventa in questo senso un simbolo di una visione possibile, perché diciamo il tema tratta di una Roma in cui già è avvenuta l'apocalisse, e questo Fitzcarraldo con il suo battello, con questa ciurma di attori, attraversa il Tevere tra le decadenze, tra le rovine del passato e la decadenza del presente, ma attraverso l'arte, attraverso il canto, prefigura un immaginario di bellezza, un immaginario estetico che non risponda alla contemporaneità semplicemente come mero meccanismo del capitalismo, ma ha una visione estetica che può riportare la salvezza sulla nostra città e forse su tutti noi.
2: Ecco, in questo caso il fiume Tevere fa proprio da palcoscenico per l'opera.
3: Sì, diciamo, l'evento diventa molto visionario, molto interessante, perché ovviamente si solca il Tevere su questo battello mentre si ascolta l'opera lirica, e da tutti i lati vediamo come se fosse un lungo piano sequenza che ci accompagna tutti i monumenti che possono essere da Castel Sant'Angelo o all'Arapagis o altri palazzi, insomma, che caratterizzano, diciamo, quel tratto che va dall'isola Tiberina fino a Piazza del Popolo. E quindi lo scenario, mi piace dire che ho fatto l'opera lirica con le scenografie più belle che siano mai state fatte.
2: Qual è un po' l'itinerario, ecco, di questo viaggio artistico ma anche naturalistico?
3: Si parte dall'isola Tiberina e si arriva a Piazza del Popolo e si torna indietro. È proprio un viaggio di andata e ritorno, dove nell'andata si prefigura anche a livello di musicalità e di libretto questa discesa, insomma, in questa Roma apocalittica, e nel ritorno si comincia a vedere una possibile rinascita. Tanto è vero che noi ci teniamo in particolar modo a fare una replica all'alba. Ti puoi immaginare quanto sia difficile per cantanti, musicisti e tutti quanti, ma perché succede questa piccola magia che nel ritorno spunta proprio il sole mentre si attratta e mentre Fitzcarraldo, diciamo, enuncia la possibilità di salvezza.
2: Come hai spiegato, in qualche modo la scenografia viene da sé, cioè non è tanto il battello, ecco, che attraversa Roma, ma in qualche modo Roma che si svela al ritmo del battello.
3: Esattamente, io penso che sia molto importante svelare, ecco, è stato un termine molto molto bello, svelare una realtà che adesso spesso ci dimentichiamo, svelare la sacralità della vita, la bellezza della realtà fuori da un meccanismo meramente meccanico, d'attualità, cronachistico, e penso che un artista debba avere questo compito di svelare le bellezze che noi non riusciamo più a vedere.
2: E chiaramente il tutto con questo taglio affascinante, ecco, chi assiste all'opera, chi si ritrova, ecco, a viaggiare in questo itinerario circondato da tanta bellezza, vede tanta bellezza, però ecco, sicuramente un'occasione affascinante.
3: Sì, si fa parte di questa ciurma di superstiti, ma anche di uomini destinati a un futuro radioso, a un futuro appunto idealista, un futuro fatto di bellezza, d'arte, di un immaginario diverso. Oggi ci sembra a tutti impossibile sfuggire da un immaginario che di fatto non è più un immaginario, è un po' una dittatura, siamo strangolati, diciamo, da un immaginario imposto su ogni piattaforma, proprio il caso di dire. Ecco, noi ci sottraiamo a questo tipo di contemporaneità e facciamo una scelta veramente inattuale, ma come tutte le scelte veramente inattuali, forse quella che coglie nel segno, cioè quello che unisce tradizione e innovazione. In questo senso anche a livello di linguaggio, cioè l'opera lirica, che è, diciamo, il nostro orgoglio e vanto nazionale, il linguaggio per cui siamo conosciuti nel mondo, per cui tante persone nel mondo imparano la nostra lingua, diventa soltanto un momento di omaggio della tradizione, ma prova a spostarsi nell'innovazione guardando con gli occhi accesi, appassionati la tradizione, ma cercando di portarla più avanti. Ecco, questo uscire fuori dalla claustrofobia, diciamo, del patrimonio storico e provare a fare qualcosa di rendere l'arte non soltanto storiografia, ma materia viva, materia di salvezza, materia appunto di svelamento di una realtà che spesso adesso ci appare impossibile, è il compito visionario che ci siamo dati in qualche modo.
2: È anche una fruizione particolare, perché è possibile, insomma, assistere all'opera a bordo, ecco, del battello, ma anche dalle rive, attraverso dei punti strategici.
3: Sì, è interessante, perché ovviamente magari sia sulle banchine sia sui ponti si possono, diciamo, ascoltare o seguire dalle banchine addirittura quest'opera che avviene sul battello, in questa parentesi che si crea sul battello, perché nonostante sia una zona nel cuore, insomma, di Roma, il traffico, diciamo, delle maledizioni delle nostre beghe quotidiane, paradossalmente stando sul Tevere si attenuano tutti i rumori, si crea veramente una parentesi nella realtà.
2: E quindi insomma un'occasione anche per ritrovarsi e assistere chiaramente a un lavoro, a un progetto artistico, circondati anche dalle bellezze di Roma, però ecco anche il ritrovarsi in qualche modo, l'unirsi fa parte ecco del progetto.
3: Assolutamente, assolutamente. L'idea è quella di, come dice Fitzcarraldo, chi sogna può spostare le montagne. Ecco, c'è molto bisogno di questo, c'è molto bisogno sia in campo artistico, ma proprio in campo c'è bisogno di riportare il sacro tra gli uomini, di riportare la bellezza che non riusciamo più a vedere. C'è bisogno di uscire da questa asfissia della contemporaneità meccanicistica. C'è molto bisogno di questo.

0: viaggio nell'Italia del vino senza lasciare il cuore di Cerveteri. Dal 27 al 30 agosto il Borgo Laziale ha accolto Piazza del Vino e dei Sapori, appuntamento dedicato all'incontro con produttori, territori e differenti culture enologiche che ha unito per l'appunto il territorio ma anche la comunità legata dalla tradizione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato l'organizzatrice dell'evento, Katia Minghi.
1: Un format che la nostra associazione ha ideato nel 2018 qui a Cerveteri, perché Cerveteri 3000 anni fa gli Etruschi sono stati i primi artefici della prima produzione di vino sul litorale a nord di Roma, e quindi c'è una grossa tradizione vinicola, ma soprattutto c'è una grande vocazione vitivinicola del territorio. Quindi diciamo che negli anni 60 era nata una cantina sociale, ma poi, che esiste ancora, però poi gli agricoltori si sono staccati, molti di questi agricoltori, dalla cantina sociale, e hanno dato origine a ognuno ad una propria cantina. Quindi è una, diciamo, una vocazione e una tradizione molto, molto forte. Con la Piazza del Vino e dei Sapori noi ovviamente intendiamo dare risalto. In queste 8 edizioni abbiamo dato risalto a tutte quelle che sono le realtà territoriali a livello di produzione vinicola, ma il fatto di invitare le cantine di tutte quelle regioni dove comunque il popolo etrusco ha lasciato una traccia, perché gli etruschi sono stati molto importanti per la viticoltura, e quindi invitiamo anche le cantine di queste zone, e questo è bello perché così le persone possono comunque vedere qual è la differenza, no, a livello organolettico, magari tra un vino, tra lo stesso un vino che viene fatto con lo stesso vitigno, magari che viene fatto nel Lazio o che viene fatto in un'altra regione, e quindi quali possono essere le differenze sia a livello organolettico che a livello sensoriale.
0: Anche perché si parte in questo caso da Cerveteri per uno sguardo che si allarga però a tutta la regione del Lazio, ma anche a tutta l'Italia.
1: Sì, infatti avevamo tutte le regioni dal Piemonte alla Calabria, perché anche in Piemonte sono arrivati gli Etruschi, così come sono arrivati in Trentino e in tante regioni del centro Italia, ma anche nella Campania, eccetera. Perché il popolo etrusco è stato il primo popolo a mettere in verticale la vite, perché la vite a livello selvatico cresceva in orizzontale, era come una liana che cresceva e invadeva il territorio, e loro sono stati i primi in assoluto a metterla in verticale, perché la legavano agli alberi, praticamente facevano crescere questa vite attaccata al ramo degli alberi, e questo aveva un duplice scopo: uno era quello di proteggere quindi il prodotto e l'uva dalle intemperie, quindi dalla grandine, dal freddo, perché la chioma dell'albero ovviamente la proteggeva. E secondo, gli permetteva alla superficie sotto di coltivarla con cereali, legumi, con quelli che erano gli altri ortaggi che servivano alla popolazione. Poi ovviamente i greci e i romani invece la differenza era che loro legavano la vite con dei tutori morti, quindi a dei pali di castagno, questa era sostanzialmente, tant'è che se andiamo in Umbria o se andiamo in tutta quella che è la zona di Aversa, in Campania, nella zona della Sprigna, ancora possiamo vedere queste alberate, queste file interminabili di vite legate agli alberi, e che quindi si sviluppano in verticale in altezza.
0: E dunque un viaggio tra i sapori, ma non solo, un viaggio anche nella storia, un viaggio nel territorio, anche nell'ambiente.
1: Sì, perché in questa che è la Sagra dell'Uva, questa era la 63esima edizione della Sagra dell'Uva, si chiama Sagra dell'Uva perché negli anni 60 a Cerveteri produceva molta uva da tavola. Poi ovviamente anche con le crisi del mercato, la pelle, diciamo persone che non volevano più coltivare la terra, la produzione di uva da tavola è stata smessa a favore di altre coltivazioni, e in particolare a favore dell'uva da vino, per produrre vino, visto che comunque il vino di Cerveteri era alquanto rinomato. E per cui l'abbiamo trasformato nel corso degli anni, la città di Cerveteri ha trasformato nel corso degli anni questa sagra e l'ha chiamata Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti, perché comunque l'uva da tavola non c'era più. Ecco perché c'è questo discorso. In più abbiamo lavorato con tutte le associazioni del territorio, perché Cerveteri condivide il sito UNESCO della necropoli di Cerveteri con la città di Tarquinia. Considerate che a Tarquinia ci sono le necropoli, diciamo, più importanti che con gli affreschi, mentre a Cerveteri abbiamo la necropoli più grande in assoluto, perché ci sono oltre 20.000 tombe. E quindi c'erano delle associazioni che si occupano sono guide turistiche del territorio e archeologhe, e loro hanno fatto l'alba alla necropoli, ma hanno accompagnato i turisti alle cascatelle, in un'altra tomba, nelle tombe dell'Abedone, che sono difficilmente durante l'anno non si vedono e che questa occasione sono state aperte, e che quindi abbiamo accompagnato tutti i turisti o coloro che volevano vederle, anche le persone del posto. Quindi abbiamo dato la possibilità di conoscere tutto questo territorio intorno a Cerveteri, che è un territorio veramente meraviglioso.
0: Ecco, quanto è importante quando vengono organizzati, ecco, eventi di questo tipo, proprio il legame con il territorio, per quanto riguarda anche la comunità, ecco, si è vissuto anche questo?
1: Sì, assolutamente, perché comunque in questo weekend sono arrivate tantissime persone. È stato bello rivedere anche i rioni, perché Cerveteri è divisa in rioni, che hanno organizzato tutta la sfilata dei carri allegorici. Il sabato pomeriggio hanno fatto la gara della pigiatura, quindi noi gli abbiamo organizzato il palco con tutte queste grandi tinozze, con l'uva da vino, e quindi si sono sfidati uno con l'altro i rioni per vedere a fare la pigiatura come una volta, insomma, con i piedi, e vedere chi arrivava prima. Quindi è stata vedere proprio la popolazione che ha partecipato in massa, con un pubblico grandissimo, i rioni che hanno fatto i carri. Cioè, fare i carri significa lavorare mesi prima, di notte, la sera, perché ovviamente tutti abbiamo un lavoro e quindi durante il giorno facciamo quello che dobbiamo fare, e poi la sera tutti insieme hanno realizzato tutti i carri, che poi hanno sfilato tutti i figuranti, i costumi, quindi c'è stata veramente una grandissima partecipazione. I rioni per quest'anno hanno partecipato tutti insieme, mentre magari qualche anno addietro qualcuno si era defilato, quindi si erano un po' allontanati da queste tradizioni. E in questi anni, diciamo di concerto, tutte le associazioni, la Proloco e il Comune, abbiamo lavorato proprio per riportare in auge tutte queste tradizioni popolari. Ovviamente c'è stata una grandissima presenza, una grande affluenza di pubblico, e in questo contesto abbiamo realizzato l'ottava edizione della Piazza del Vino e dei Sapori, che rimane proprio in una piazzetta sul centro storico, quindi rimane diciamo fuori, al di fuori di quella che è la sagra con le bancarelle, insomma quella che è la sagra che tutti intendiamo. E qui abbiamo realizzato un vero salotto del vino e del cibo locale, dove le persone potevano venire, acquistarsi il calice con la taschina, fare le loro degustazioni, mangiarsi un affettato locale, oppure un panino con l'hamburger prodotto sul territorio. E poi c'erano gli spettacoli musicali, quindi la prima sera c'è stato i Quantatori Acoustic Band, che hanno fatto musica con la fisarmonica, molto molto bella, hanno cantato, diciamo, quelle che sono le canzoni che un po' conosciamo un po' tutti, no? La seconda sera c'è stata una serata dedicata alle danze popolari, quindi dalla pizzica, la taranta, la quadriglia, e quindi vedere il pubblico che ballava, che partecipava insieme, è stato veramente bello. Il sabato abbiamo fatto una serata di soul and jazz, e la domenica abbiamo terminato con un po' di soul e swing, quindi c'è stata un po' per tutti i gusti, e la piazza è stata sempre piena, piena, piena di gente.
0: Alle 16.36 ci fermiamo per un po' di musica, ci ascoltiamo Lana Del Rey, Summertime Sadness, un po' la tristezza di quest'estate che sta volgendo verso la sua conclusione, ma ogni nuova stagione riparte ed inizia sempre con una motivazione nuova. Ci fermiamo per un po', torniamo poi in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Torna a Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, il focus dell'edizione 2026, in programma dal 1 al 4 settembre, e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relativa attività giornalistica, dai conflitti armati all'intelligenza artificiale, fino al ruolo della diplomazia. E allora noi ci colleghiamo proprio con Otranto e salutiamo il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Gianmarco, come l'hai detto bene, proprio l'hai presentato come si deve questo festival, che poi in realtà, sai, qua c'è fermento, perché al di là del programma e dei momenti più attesi, compreso quello stasera con Don Coluccia, che sarà assoluto protagonista sul palco, poi c'è il pubblico che interagisce con i relatori e poi ci sono le domande, poi attraverso i social arrivano spunti, già si parla della prossima edizione. Questo, devo dire, accade un po' ogni anno, che si guarda sempre all'anno che verrà. Quindi assolutamente Otranto, noi siamo al mondo alla radio, diciamo che oggi c'è un po' di mondo, soprattutto di Mediterraneo, qui ad Otranto, e domani inizieranno anche ad arrivare una serie di ospiti internazionali, da giornalisti palestinesi fino a colleghi, una collega in particolare statunitense, non diciamo tutto, avrò l'onore di intervistarla, magari ne parleremo meglio domani, che è stata rapita in Iraq la scorsa primavera, poi rilasciata dopo una decina di giorni. Insomma, sarà anche il modo per Gianmarco sottolineare ancora una volta quanto sia importante il ruolo dei cosiddetti inviati di guerra, non a tutti piace essere chiamati così, ma insomma di colleghe e colleghi che operano in scenari di conflitto armato.
1: Festival giornalisti che mette in primo piano le personalità che poi raccontano le storie, raccontano gli avvenimenti, non è, ecco, un festival sul giornalismo, ma proprio i giornalisti, ecco, in questo caso protagonisti.
2: Hai detto bene, ma sai perché? Perché ancora una volta insisto, le centinaia di persone che partecipano all'evento, che è del tutto gratuito, ricordo il largo di Porta Alfonsina nel cuore di Otranto, potete venire se vi trovate nei dintorni anche questa sera, vogliono conoscere più da vicino il mondo del giornalismo, che per chi ne fa parte a volte può sembrare un po' misterioso, un po' inaccessibile, un po' di nicchia. In realtà, colleghe e colleghi, noi come media partner ci mettiamo lì dinanzi alle persone e senza formalismi, senza rigidità, si cerca di raccontare ciò che funziona del giornalismo, ciò che non funziona, ciò che dovrebbe funzionare meglio. E poi non mancano mai gli interventi dei più giovani che dicono: ma perché un caso, ora senza fare esempi specifici, che magari non dovrebbe diventare mediatico lo diventa? E magari una guerra che è una notizia viene dimenticata? Ecco, queste domande ti mettono un po' in crisi, però fa parte ovviamente del mestiere e del festival.
1: Sono tanti gli ospiti che si susseguiranno in queste giornate, lo ripetiamo, dal 1 al 4 settembre il festival, e tu hai già raccolto una voce, Andrea.
2: Sì, ti do una dietro le quinte. Questa intervista è stata registrata stanotte a luna, questo tanto per dare l'idea poi di come Otranto, come spesso accade nel sud d'Italia e più in generale nel sud d'Europa, quando c'è un evento si protrae anche nel cuore della notte. Lui è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'FNSI, è un collega, un giornalista RAI, Vittorio di Trapani, e il suo intervento è stato tra i più applauditi, devo ammetterlo, nella serata di ieri, la serata inaugurale, perché è riuscito a fare esattamente quanto dicevamo prima, cioè a parlare con le persone e a farle sentire meno lontane dal cosiddetto mondo del giornalismo. L'ha detto bene te, non è un festival per gli addetti ai lavori. Allora ho chiesto innanzitutto, e poi ascolteremo grazie alla regia questo contributo, in che modo allora è possibile evitare che ci siano delle spaccature tra i cosiddetti ascoltatori, spettatori, lettori e i giornalisti. Ascoltiamo.
3: Continuando a fare il nostro lavoro, seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere. Cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
0: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il Capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
3: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati, noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
0: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
3: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone e quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco. Ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza, e il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
0: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
3: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità, perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico, ai cittadini, metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo E dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
1: Le parole sono azione, i giornalisti con le parole devono costruire ponti, non muri, riprendendo anche un po' il pensiero di Papa Francesco. Prima Papa Leone, poi, ecco questo il uno dei messaggi lanciati da Vittorio di Trapani, Andrea De Angelis.
2: Sì, hai ragione, così, perché lui, partendo proprio dalle parole del Papa, da quanto e tante volte l'hanno fatto i vescovi di Roma, non solo Leone ma anche i suoi predecessori, hanno ricevuto ad esempio in Vaticano i giornalisti, o comunque hanno parlato dell'importanza della comunicazione, la persona è sempre al centro, fa parte poi di quel concetto di sviluppo umano integrale che bene conosciamo anche attraverso i nostri microfoni, i nostri ascoltatori. Io posso dirti che FNSI, insomma la federazione, è il sindacato dei giornalisti, questo sempre per semplificare e parlare chiaro. È chiaro che ogni sindacato, compreso quello dell'informazione, diciamo così, deve mettere al centro le persone. Poi le sfide sono tante, perché non sempre si fa l'interesse di tutti, magari si scivola nell'interesse particolare. Con Vittorio parlavamo anche di questo, dei rischi che talvolta si possa dimenticare una parte in nome di una semplificazione. E poi altro tema centrale, e ti anticipo, ne parleremo anche con altri colleghi, tra i quali Paolo Di Gian Antonio, lui è uno storico inviato di guerra della RAI, nonché primo conduttore del principale telegiornale dell'emittente italiana. L'altro tema, dicevo, è quello della presenza sul territorio. Gabriella Simoni, che è stata qui a Otranto, che abbiamo ospitato più volte in radio e che anche lei è stata inviata di guerra in numerosi scenari, non da ultima l'Ucraina, ama sempre dire che lei, a costo di poter sembrare quasi vicina alle frontiere dell'utopia, non scrive mai nulla e non racconta mai nulla, quando è inviata in guerra, di ciò che non vede, che Gianmarco può sembrare un'ovvietà, ma tale non è. Cioè, raccontare solo ciò che si vede è sempre più complesso. Perché? Perché si viaggia meno, perché ci sono meno editori che investono soldi per far partire i loro redattori, e perché è sempre più abituale il ricorso alle cosiddette nuove tecnologie, che a volte sostituiscono i nostri occhi. Raccontare ciò che si vede però è formidabile per aumentare la qualità del giornalismo.
1: Ancora messaggi al 335-1243722, in particolare, Andrea, ti giro una riflessione di una nostra ascoltatrice che sottolinea l'importanza del lavoro del giornalista, che dovrebbe sempre consegnare, raccontare la verità dei fatti. Ecco, questo un po' anche sul solco di quello che ci raccontavi, di quello che ci raccontava anche Vittorio di Trapani.
2: Esattamente, si sposa alla perfezione questo messaggio, ma veramente ciò che viene detto su questo palco, secondo me la forza di questo festival è ciò che il pubblico vuole, non che sia detto ma che sia fatto, non che sia promesso ma che si verifichi. E se c'è da fare un'autocritica, ben venga, perché fa parte anch'essa di un festival. Domani Gianmarco, e magari poi ne parleremo a quest'ora con te, conduci sempre tu, giusto, domani?
1: Corretto.
2: Non mi sbaglio, esatto. E domani sera ci sarà un panel interamente dedicato, io sarò tra i relatori, alla diplomazia cattolica. Ci sarà lo stesso Di Gian Antonio e poi ancora l'arcivescovo di Otranto. Si cercherà di spiegare in che modo la Chiesa, in che modo il Vaticano può favorire percorsi di pace, partendo da un assunto che ovviamente non faccio io, essendo un tuo collega e dunque lavorando al servizio della Santa Sede, ma che fanno tanti colleghi anche in questi giorni, e poi magari ti farò anche qualche nome domani, ovvero se dovessimo togliere la voce del Papa, chi oggi con tanta insistenza parla e chiede e pretende la pace? Una domanda che pongo lì, che non riguarda ovviamente il singolo cittadino, sappiamo quanto ciascuna e ciascuno di noi desideri ardentemente la pace, ma che si rivolge invece ad altri leader e ad altri poteri. E anche questa, di questo parleremo
1: esatto,
2: domani.
1: Esatto, un'anticipazione anche dei prossimi temi. Tra l'altro ricordiamo, Andrea, noi ci sentiremo nelle prossime ore, nelle prossime puntate, sia del Mondo alla Radio, sia la mattina con Radio Vaticana con voi, però i servizi all'interno dei radiogiornali, e soprattutto è possibile anche leggere tramite il portale Vatican News i tuoi resoconti dal Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto.
2: Esatto, e poi seguite anche la nostra pagina X, perché lì in diretta, insomma, mostreremo anche visivamente dei contenuti, vi faremo essere a Otranto, anche se magari siete lontani, come in questo momento io sono lontano circa 500-600 chilometri, non so, dal Vaticano.
1: Grazie, grazie Andrea De Angelis.
2: Grazie.
1: Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi prosegue la programmazione della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.

contare. E poche ore prima di partire,

vento, tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e volo, mi hai salvata in chiaro.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Sono davvero onorata di questo incontro, di questa possibilità di raccontare, di narrare quella che è in realtà la vita di